state ascoltando Touring 104.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: quattro notizie.
1: Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. La Russia ha ripreso gli attacchi aerei su Kiev dopo tre giorni di tregua. Secondo l'ultimo aggiornamento delle autorità militari ucraine, i bombardamenti della notte hanno provocato almeno 2 morti e 7 feriti. Alcuni edifici sono stati colpiti alla periferia della capitale e si teme che il bilancio possa aumentare. Mosca aveva sospeso gli attacchi durante la visita degli inviati del presidente statunitense Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner. La diplomazia americana parla di progressi e della possibilità di nuovi colloqui trilaterali.
2: È salito a 9 morti il bilancio delle esplosioni avvenute in una struttura militare di Viaca in Bolivia, a circa 30 km da La Paz. Un altro corpo è stato recuperato tra le macerie e non è stato ancora identificato. Nei depositi erano custoditi prodotti pirotecnici, detonatori e materiali destinati anche alle attività minerarie e stradali. La procura e la polizia stanno cercando di chiarire le cause delle deflagrazioni e le condizioni di stoccaggio degli esplosivi. Il presidente Rodrigo Paz ha proclamato il lutto nazionale e annunciato una revisione dei protocolli di sicurezza delle forze armate.
1: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ammesso la pesante sconfitta subita dalle elezioni regionali in Sassonia, dichiarandosi scosso ma escludendo qualsiasi ipotesi di resa. La leader di Alternativa für Deutschland, Alice Weidel, lo ha definito un ostacolo allo sviluppo della Germania. Il risultato alimenta le preoccupazioni sulla tenuta politica del cancelliere e sugli equilibri all'interno del Partito Popolare Europeo, soddisfazione invece del fronte sovranista europeo.
2: Preoccupazione per le condizioni di Emma Bonino, una storica leader radicale, 78 anni, è stata soccorsa nella sua abitazione e trasportata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito di Roma. Le sue condizioni vengono definite gravi, ma Bonino è vigile e cosciente. Secondo le prime informazioni, sarebbe rispondendo positivamente alle cure. Il ricovero sarebbe stato determinato da un peggioramento della funzionalità respiratoria. Sono in corso gli accertamenti medici.
1: Il caso dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'azione, ha chiesto al Tribunale del Riesame la concessione degli arresti domiciliari. Collegato in videoconferenza dal carcere di Rebibbia, Lavitola ha escluso momenti politici e sostenuto che l'ordigno non avrebbe dovuto provocare vittime. Ha inoltre affermato di voler proteggere Ranucci e aver sollecitato un rafforzamento della sua scorta. I giudici si sono riservati della decisione, mentre la difesa ha depositato una memoria di 72 pagine.
2: Emergono nuovi particolari sull'uccisione di Lorena Isceri. Secondo i primi risultati dell'autopsia, la giovane era ancora viva quando l'ex compagno Federico Vella l'avrebbe gettata da un viadotto dell'autostrada del Sole a Barberino del Mugello. L'esame risponde a uno dei principali quesiti posti dalla Procura di Firenze. Accertamenti autoptici e tossicologici sono in corso anche sul corpo di Vella per stabilire se al momento del delitto avesse assunto sostanze stupefacenti o psicofarmaci.
1: In chiusura lo sport, calcio. In campionato la Lazio ha vinto per 2-1 ieri sera sul campo dell'Udinese, completando la rimonta con le reti di Davide Frattesi e Albert Gudmundsson. I biancocelesti raggiungono così Inter e Roma in testa alla classifica. Ora l'attesa è per il prossimo confronto con il Milan, che potrebbe consegnare alla squadra romana il primato solitario, almeno provvisoriamente. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Touring 104. Informazione e passione. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. La Russia ha ripreso gli attacchi aerei su Kiev dopo 3 giorni di tregua. Secondo l'ultimo aggiornamento delle autorità militari ucraine, i bombardamenti della notte hanno provocato almeno 2 morti e 7 feriti. Alcuni edifici sono stati colpiti alla periferia della capitale e si teme che il bilancio possa aumentare. Mosca aveva sospeso gli attacchi durante la visita degli inviati del presidente statunitense Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner. La diplomazia americana parla di progressi e della possibilità di nuovi colloqui trilaterali.
2: È salito a 9 morti il bilancio delle esplosioni avvenute in una struttura militare di Viaca in Bolivia, a circa 30 km da La Paz. Un altro corpo è stato recuperato tra le macerie e non è stato ancora identificato. Nei depositi erano custoditi prodotti pirotecnici, detonatori e materiali destinati anche alle attività minerarie e stradali. La procura e la polizia stanno cercando di chiarire le cause delle deflagrazioni e le condizioni di stoccaggio degli esplosivi. Il presidente Rodrigo Paz ha proclamato il lutto nazionale e ha annunciato una revisione dei protocolli di sicurezza delle forze armate.
1: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ammesso la pesante sconfitta subita dalle elezioni regionali in Sassonia, dichiarandosi scosso ma escludendo qualsiasi ipotesi di resa. La leader di Alternativa für Deutschland, Alice Weidel, lo ha definito un ostacolo allo sviluppo della Germania. Il risultato alimenta le preoccupazioni sulla tenuta politica del cancelliere e sugli equilibri all'interno del Partito Popolare Europeo, soddisfazioni invece nel fronte sovranista europeo.
2: Preoccupazione per le condizioni di Emma Bonino, la storica leader radicale, 78 anni, è stata soccorsa nella sua abitazione e trasportata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito di Roma. Le sue condizioni vengono definite gravi, ma Bonino è vigile e cosciente. Secondo le prime informazioni, sarebbe rispondendo positivamente alle cure. Il ricorso sarebbe stato determinato da un peggioramento della funzionalità respiratoria. Sono in corso gli accertamenti medici.
1: Il caso dell'attentato al giornalista Siegfried Ranucci e Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'azione, ha chiesto al Tribunale del Riesame la concessione degli arresti domiciliari. Collegato in videoconferenza dal carcere di Rebibbia, Lavitola ha escluso momenti politici e sostenuto che l'ordigno non avrebbe dovuto provocare vittime. Ha inoltre affermato di voler proteggere Ranucci e aver sollecitato un rafforzamento della sua scorta. I giudici si sono riservati la decisione, mentre la difesa ha depositato una memoria di 72 pagine.
2: Emergono nuovi particolari sull'uccisione di Lorena Isci. Secondo i primi risultati dell'autopsia, la giovane era ancora viva quando l'ex compagno Federico Vella l'avrebbe gettata da un viadotto dell'autostrada del Sole a Barberino del Mugello. L'esame risponde a uno dei principali quesiti posti dalla Procura di Firenze. Accertamenti autoptici e tossicologici sono in corso anche sul corpo di Vella per stabilire se al momento del delitto avesse assunto sostanze stupefacenti o psicofarmaci.
1: In chiusura lo sport, calcio, campionato, la Lazio ha vinto per 2-1 ieri sera sul campo dell'Udinese, completando la rimonta con reti di Davide Frattesi e Albert Gudmundsson. I biancocelesti raggiungono così Inter e Roma in testa alla classifica. Ora l'attesa è per il prossimo confronto con il Milan, che potrebbe consegnare alla squadra romana il primato solitario, almeno provvisoriamente. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Questa

0: 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
2: Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
4: State ascoltando Touring 104.

0: Quattro giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
3: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: State ascoltando Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. La Russia ha ripreso gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni durante gli incontri tra gli inviati americani Jared Kushner e Steve Witkoff a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin e a Kiev con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I servizi di emergenza hanno segnalato edifici colpiti nei quartieri di Boryspil e Fastiv alla periferia di Kiev. Intanto anche la città russa di Saratov è stata colpita da un attacco di droni con danni alle infrastrutture civili e segnalazioni preliminari di vittime, lo ha riferito, come riporta l'agenzia Interfax, il governatore della regione. In Italia adesso emergono nuovi particolari dall'autopsia di Lorena Isceri, il servizio della redazione.
2: Secondo i primi risultati dell'autopsia, la giovane era ancora viva quando l'ex compagno Federico Vella l'avrebbe gettata da un viadotto dell'autostrada del Sole a Barberino del Mugello. L'esame risponde a uno dei principali quesiti posti dalla Procura di Firenze. Accertamenti autoptici e tossicologici sono in corso anche sul corpo di Vella per stabilire se al momento del delitto avesse assunto sostanze stupefacenti o psicofarmaci.
1: Emma Bonino è stata ricoverata in ospedale a Roma. Secondo quanto si apprende, la leader di Più Europa è stata soccorsa in casa al centro della capitale nel pomeriggio di ieri e trasportata in ambulanza in codice rosso all'ospedale Santo Spirito. Sono in corso gli accertamenti e una valutazione dei parametri a seguito di un peggioramento della funzionalità respiratoria. Bonino resta vigile e lucida. Sarà l'annual meeting del dottorato in scienze mediche veterinarie e sanità pubblica e benessere animale ad aprire oggi il mese della ricerca dell'Università degli Studi di Teramo. In programma un incontro che rappresenta un approccio scientifico all'avanguardia basato sui principi di One Health e salute planetaria per scoprire come la ricerca veterinaria stia ridefinendo la protezione della salute globale. Il momento centrale dell'evento sarà la relazione plenaria di Orlando Pacello, professore ordinario dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e direttore sanitario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Lo sport e il calcio, ieri gli ultimi 2 posticipi della 3ª giornata di Serie A, il servizio della redazione.
3: La Lazio ha vinto per 2-1 ieri sera sul campo dell'Udinese, completando la rimonta con reti di Davide Frattesi e Albert Gudmundsson. I biancocelesti raggiungono così Inter e Roma in testa alla classifica. Ora l'attesa è per il prossimo confronto con il Milan, che potrebbe consegnare alla squadra romana il primato solitario, almeno provvisoriamente.
1: Nell'altro posticipo ha giocato ieri il Cagliari, si è imposto 1-0 sul Lecce. In Serie B, in uno stadio Renzo Barbera sold out con 33.196 spettatori, il Palermo batte 3-1 la Sampdoria nel posticipo della 3ª giornata. I rosanero salgono al primo posto in solitaria con 9 punti, mentre i liguri restano nella zona bassa della classifica con 1 punto. Non c'è altro, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto Mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
8: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 5102 20 583.
9: Touring 104.
10: Touring 104.
11: Touring 104.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la mattinata trascorrerà con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio aumenteranno però gli addensamenti lungo Alpi e Prealpi con rovesci e temporali più probabili sui settori piemontesi e sulla Lombardia nord-occidentale. I fenomeni potranno successivamente sconfinare verso le pianure adiacenti e tra la sera e la notte interessare anche altri settori di Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige. Al centro prevarranno inizialmente sole e ampie schiarite. Nelle ore più calde aumenterà tuttavia la nuvolosità lungo la dorsale appenninica, dove potranno svilupparsi isolati rovesci o brevi temporali con maggiore probabilità sui settori interni e sull'Abruzzo occidentale. Tempo più stabile lungo le coste e sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia condizioni in prevalenza soleggiate e molto calde, anche se durante il pomeriggio non si esclude qualche temporaneo addensamento sulle zone interne e montuose. Sulla Puglia saranno inoltre possibili isolati rovesci o temporali soprattutto sui settori occidentali della parte centro-settentrionale e sul Salento. Le temperature non subiranno variazioni significative e resteranno decisamente superiori alle medie del periodo. Al nord si potranno ancora raggiungere punte intorno ai 35 gradi, mentre al centro-sud i valori massimi potranno arrivare localmente a 36-37 gradi. Sarà però l'ultima fase del caldo più intenso. Da domani l'arrivo di una perturbazione atlantica determinerà un sensibile calo termico a partire dalle regioni settentrionali. I venti saranno generalmente deboli o a regime di brezza con libeccio sul Mar Ligure e possibili raffiche più intense in prossimità dei temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno in prevalenza calmi o poco mossi, senza condizioni particolarmente significative. Qualche locale rinforzo del moto ondoso sarà possibile sullo Ionio meridionale. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. La Russia ha ripreso gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni durante gli incontri tra gli inviati americani Jared Kushner e Steve Witkoff a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin e a Kiev con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I servizi di emergenza hanno segnalato edifici colpiti nei quartieri di Boryspil e Fastiv alla periferia di Kiev. Intanto anche la città russa di Saratov è stata colpita da una attacco di droni con danni alle infrastrutture civili e segnalazioni preliminari di vittime. Lo ha riferito, come riporta l'agenzia Interfax, il governatore della regione. In Italia adesso emergono nuovi particolari dall'autopsia di Lorena Isceri, il servizio della redazione.
2: Secondo i primi risultati dell'autopsia, la giovane era ancora viva quando l'ex compagno Federico Vella l'avrebbe gettata da un viadotto dell'autostrada del Sole a Barberino del Mugello. L'esame risponde a uno dei principali quesiti posti dalla Procura di Firenze. Accertamenti autoptici e tossicologici sono in corso anche sul corpo di Vella per stabilire se al momento del delitto avesse assunto sostanze stupefacenti o psicofarmaci.
1: Emma Bonino è stata ricoverata in ospedale a Roma. Secondo quanto si apprende, la leader di Più Europa è stata soccorsa in casa al centro della capitale nel pomeriggio di ieri e trasportata in ambulanza in codice rosso all'ospedale Santo Spirito. Sono in corso gli accertamenti e una valutazione dei parametri a seguito di un peggioramento delle funzionalità respiratorie. Bonino resta vigile e lucida. Sarà l'annual meeting del dottorato in scienze mediche veterinarie e sanità pubblica e benessere animale ad aprire oggi il mese della ricerca dell'Università degli Studi di Teramo. In programma un incontro che rappresenta un approccio scientifico all'avanguardia basato sui principi di One Health e salute planetaria per scoprire come la ricerca veterinaria stia ridefinendo la protezione della salute globale. Il momento centrale dell'evento sarà la relazione plenaria di Orlando Pacello, professore ordinario dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e direttore sanitario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Lo sport e il calcio, ieri gli ultimi 2 posticipi della 3ª giornata di Serie A, il servizio della redazione.
3: La Lazio ha vinto per 2-1 ieri sera sul campo dell'Udinese, completando la rimonta con le reti di Davide Frattesi e Albert Gudmundsson. I biancocelesti raggiungono così Inter e Roma in testa alla classifica. Ora l'attesa è per il prossimo confronto con il Milan, che potrebbe consegnare alla squadra romana il primato solitario, almeno provvisoriamente.
1: Nell'altro posticipo ha giocato ieri il Cagliari, si è imposto 1-0 su Lecce. In Serie B, in uno stadio Renzo Barbera sold out con 33.196 spettatori, il Palermo batte 3-1 la Sampdoria. Nel posticipo della 3ª giornata i rosanero salgono al primo posto in solitaria con 9 punti, mentre i liguri restano nella zona bassa della classifica con 1 punto. Non c'è altro, più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
7: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
8: Questa è Touring 104.

0: 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Stati Uniti, Francia, Germania e Regno Unito stanno facendo pressione sull'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica affinché deferisca al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il dossier nucleare iraniano. L'iniziativa arriva mentre l'AIEA avverte di non poter verificare il materiale nucleare dichiarato dall'Iran da oltre un anno a questa parte. Il direttore generale Rafael Grossi ha riferito che Teheran non ha fornito informazioni sulla situazione delle proprie scorte e strutture nucleari e che gli ispettori non hanno potuto effettuare verifiche sul posto. In particolare l'AIEA ha perso la continuità delle informazioni sulle scorte di uranio arricchito fino al 60% presenti in impianti colpiti dagli attacchi americani e israeliani del giugno 2025. Il risultato del voto in Sassonia preoccupa l'Europa e il governo tedesco, in particolare il servizio della redazione.
2: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ammesso la pesante sconfitta subita nelle elezioni regionali in Sassonia, dichiarandosi scosso ma escludendo qualsiasi ipotesi di resa. La leader di Alternativa für Deutschland, Alice Weidel, lo ha definito un ostacolo allo sviluppo della Germania. Il risultato alimenta le preoccupazioni sulla tenuta politica del cancelliere e sugli equilibri all'interno del Partito Popolare Europeo, soddisfazione invece del fronte sovranista europeo.
1: In Bolivia è salito a 9 il bilancio delle vittime delle esplosioni avvenute venerdì scorso nel centro generale di manutenzione del materiale bellico di artiglieria e il servizio.
3: Un altro corpo è stato recuperato tra le macerie e non è stato ancora identificato. Nei depositi erano custoditi prodotti pirotecnici, detonatori e materiali destinati anche alle attività minerarie e stradali. La procura e la polizia stanno cercando di chiarire le cause delle deflagrazioni e le condizioni di stoccaggio degli esplosivi. Il presidente Rodrigo Paz ha proclamato il lutto nazionale e ha annunciato una revisione dei protocolli di sicurezza delle forze armate.
1: In Italia con la cronaca blitz dei carabinieri all'alba di oggi tra Iglesias, Nuxis e Carbonia nel Cagliaritano, i militari hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misure cautelari in carcere emessa dal GIP su richiesta della procura nei confronti di diverse persone ritenute responsabili a vario titolo dei reati di omicidio volontario premeditato in concorso e detenzione e porto illegale di armi. Stando a quanto emerso, l'omicidio risale al 7 agosto del 2025. La vittima, Marco Pusceddu, di 50 anni, era un soccorritore e venne ucciso a colpi d'arma da fuoco proprio all'interno della sede del 118. L'assassino si era presentato alla sede dell'associazione a volto scoperto, poi aveva chiesto di Pusceddu e infine gli aveva sparato una serie di colpi a distanza ravvicinata, freddandolo sul colpo. Mesi prima del delitto la vittima era stata aggredita e ferita in circostanze poco chiare. A distanza di un anno il cerchio si chiude. Lo sport, il tennis, Alexander Zverev, testa di serie numero 1 in assenza di Jannik Sinner, continua la sua serie di vittorie in 3 set sconfiggendo l'italiano Luciano Darderi con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 negli ottavi di finale degli US Open. Il vincitore dell'ultimo Roland Garros affronterà l'olandese Botic van den Zandschulp, numero 70 del mondo, nei quarti di finale. Intanto, dopo aver vinto con Flavio Cobolli, Alexander Bloks batte anche Francisco Cerundolo e approda ai quarti. Il belga, classe 2005, si impone sull'argentino in 4 set con il punteggio di 6-3, 4-6, 7-5, 7-5. Nel tabellone femminile, la numero 2 del mondo, Elena Rybakina, elimina la numero 13, Naomi Osaka, con un 6-1, 6-4 che le garantisce l'accesso ai quarti. Avanza anche Mirra Andreeva, numero 5 WTA, che rimonta Anastasia Potapova, chiudendo in 3 set, 5-7, 6-4, 7-3, lo score finale. Il basket e le finaliste uscenti della Cina hanno battuto ieri l'Italia 71-51 nell'ultima partita del girone D del Mondiale di Berlino, decisiva per assegnare il secondo posto. Le azzurre da terze sfideranno domani l'Australia, seconda nel gruppo C, negli spareggi per accedere ai quarti di finale. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.

0: 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: Ci sono cose che nonostante tu sappia da una vita, hai bisogno di sentirtele dire. Sei stupido. SF.
4: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
6: Radio Touring 104.
7: Oh Lord, hear me turn these words into a song.

0: futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.
4: Aia!

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Stati Uniti, Francia, Germania e Regno Unito stanno facendo pressione sull'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica affinché deferisca al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il dossier nucleare iraniano. L'iniziativa arriva mentre l'AIEA avverte di non poter verificare il materiale nucleare dichiarato dall'Iran da oltre un anno a questa parte. Il direttore generale Rafael Grossi ha riferito che Teheran non ha fornito informazioni sulla situazione delle proprie scorte e strutture nucleari e che gli ispettori non hanno potuto effettuare verifiche sul posto. In particolare l'AIEA ha perso la continuità delle informazioni sulle scorte di uranio arricchito fino al 60% presenti in impianti colpiti dagli attacchi americani e israeliani del giugno 2025. Il risultato del voto in Sassonia preoccupa l'Europa e il governo tedesco, in particolare il servizio della redazione.
2: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ammesso la pesante sconfitta subita dalle elezioni regionali in Sassonia, dichiarandosi scosso ma escludendo qualsiasi ipotesi di resa. La leader di Alternativa für Deutschland, Alice Weidel, lo ha definito un ostacolo allo sviluppo della Germania. Il risultato alimenta le preoccupazioni sulla tenuta politica del cancelliere e sugli equilibri all'interno del Partito Popolare Europeo, soddisfazione invece del fronte sovranista europeo.
1: In Bolivia è salito a 9 il bilancio delle vittime delle esplosioni avvenute venerdì scorso nel centro generale di manutenzione del materiale bellico di artiglieria e il servizio.
3: Un altro corpo è stato recuperato tra le macerie e non è stato ancora identificato. Nei depositi erano custoditi prodotti pirotecnici, detonatori e materiali destinati anche alle attività minerarie e stradali. La procura e la polizia stanno cercando di chiarire le cause delle deflagrazioni e le condizioni di stoccaggio degli esplosivi. Il presidente Rodrigo Paz ha proclamato il lutto nazionale e ha annunciato una revisione dei protocolli di sicurezza delle forze armate.
1: In Italia con la cronaca blitz dei carabinieri all'alba di oggi tra Iglesias, Nuxis e Carbonia nel Cagliaritano, i militari hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misure cautelari in carcere emessa dal GIP su richiesta della procura nei confronti di diverse persone ritenute responsabili a vario titolo dei reati di omicidio volontario premeditato in concorso e detenzione e porto illegale di armi. Stando a quanto emerso, l'omicidio risale al 7 agosto del 2025. La vittima, Marco Pusceddu, di 50 anni, era un soccorritore e venne ucciso a colpi d'arma da fuoco proprio all'interno della sede del 118. L'assassino si era presentato alla sede dell'associazione a volto scoperto, poi aveva chiesto di Pusceddu e infine gli aveva sparato una serie di colpi a distanza ravvicinata, freddandolo sul colpo. Mesi prima del delitto la vittima era stata aggredita e ferita in circostanze poco chiare. A distanza di un anno il cerchio si chiude. Lo sport, il tennis. Alexander Zverev, testa di serie numero 1 in assenza di Jannik Sinner, continua la sua serie di vittorie in 3 set sconfiggendo l'italiano Luciano Dardelli con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 negli ottavi di finale degli US Open. Il vincitore dell'ultimo Roland Garros affronterà l'olandese Botic van den Zandschulp, numero 70 del mondo, nei quarti di finale. Intanto, dopo aver vinto con Flavio Cobolli, Alexander Bloks batte anche Francisco Cerundolo e approda ai quarti. Il belga, classe 2005, si impone sull'argentino in 4 set con il punteggio di 6-3, 4-6, 7-5, 7-5. Nel tabellone femminile, la numero 2 del mondo, Elena Rybakina, elimina la numero 13, Naomi Osaka, con un 6-1, 6-4 che le garantisce l'accesso ai quarti. Avanza anche Mirra Andreeva, numero 5 WTA, che rimonta Nastasia Potapova, chiudendo in 3 set, 5-7, 6-4, 6-3, lo score finale. Il basket e le finaliste uscenti della Cina hanno battuto ieri l'Italia 71-51 nell'ultima partita del girone D del Mondiale di Berlino, decisiva per assegnare il secondo posto. Le azzurre da terze sfideranno domani l'Australia, seconda nel gruppo C, negli spareggi per accedere ai quarti di finale. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Dal 12 al 15 settembre

0: con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
5: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Chi non sopporta una croce non merita una corona. Francis Quarley.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

Questa trasmissione è offerta da Wumbaca Mobility Solution, Termocasa, clima, ambiente, energia, Edil Decoration, Auranex, Progetto 5, comunicazione integrata, Semar Elettricità.

0: Buongiorno, buongiorno amici di Mezzogiorno Amaranto e altri colori. Siamo tornati con il consueto appuntamento con la trasmissione per parlare di Regina. Ci avvicineremo ovviamente alla partita con il Modica, archiviata ovviamente la prima partita in campionato vittoriosa con il Licata. Oggi come ovviamente c'è Paolo Ficara, che saluto. Ciao Paolo.
1: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti.
0: Puntata anche oggi ricca, piena di ospiti al telefono, ospiti importanti. Li vuoi presentare tu, Paolo?
1: Sì, sì, tra poco avremo Antonio Barillà, collega della Stampa, prima firma della Stampa, da tantissimo tempo al seguito della Juventus, ovviamente originario di Reggio Calabria, come dice anche il suo cognome, che è inequivocabile. E credo che ogni tanto intervenga anche su Lazio Style, che è il canale tematico della Lazio, quindi evidentemente potremo chiedergli qualcosa anche sullo Tito. A metà trasmissione invece andremo a provare a contattare Pasquale Lo Giudice, che da poco ha lasciato il Trapani, quindi diciamo meglio, ci è durato una settimana in buona sostanza, quindi magari entreremo nello specifico. Di sicuro parleremo di Regina anche con lui, perché comunque è stato accostato anche alla Regina più riprese negli ultimi anni, sempre come direttore sportivo, e poi parleremo con chi la Regina ha fatto tutto, ha fatto il dirigente, ha fatto il calciatore, il capitano, l'attaccante, l'esterno, il mediano, il terzino, il difensore centrale, quindi un'autentica bandiera della storia della Regina, come Simone Giacchetta. Quindi abbiamo cominciato questa serie di trasmissioni lunedì scorso con Maurizio Poli in diretta al telefono. Oggi avremo il grandissimo piacere di interloquire con il nostro grande Jack, quindi abbiamo questo è il menù, ecco, di Mezzogiorno Amaranto. Questa è la nostra scaletta. Io però personalmente inizio mandando, ancora non l'ho fatto insomma privatamente, però lo faccio intanto pubblicamente, quindi mando un grandissimo abbraccio a Claudio Cordova, direttore del dispaccio, col quale mi fregio di collaborare fino al 2012, dal 2012 chiedo scusa, quindi oggi purtroppo è venuto a mancare il papà di Claudio, già aveva perso la mamma pochi mesi fa, quindi è un momento, periodo veramente, veramente terribile per lui, e gli mandiamo insomma un grandissimo abbraccio.
0: E lo faccio anche, non conosco personalmente il direttore, però ovviamente è giusto mandare le più sentite condoglianze. Allora Paolo,
1: sì.
0: prima di addentrarci nella trasmissione e parlare con i vari ospiti, ieri la Lazio ha vinto anche con l'Udinese, una partita non scontata. Gattuso l'aveva presentata come quando vai dal dentista. È stato un po' così, perché la Lazio comunque dopo essere andata in svantaggio è riuscita a rimontare. Quindi Claudio Lo Tito in questo momento ha le sue due squadre prime in classifica. Lazio 9 punti insieme a Inter e Roma. La Regina ha vinto 5-0 e insieme al Praia Tortora è la capolista del girone I, quindi una partenza importante anche sotto questo punto di vista, dopo un'estate abbastanza calda, caliente, dove anche la Lazio era partita male con la sconfitta in Coppa Italia con il Mantova.
1: Sì, sono contento per lui, ecco, ho visto il secondo tempo più che altro per motivi fantacalcistici, al solito mio, ecco, mi sono distratto dal Catania Cosenza. Quindi mi sono distratto da Catania Cosenza, anche lì poi hanno dilagato diciamo nel secondo tempo, però di sicuro non ho sbagliato scelta, penso insomma sia un momento anche fortunato per Gattuso, quindi speriamo che la marcia di della Regina continui così. Sicuramente con la marcia della Lazio interesserà di più allo Tito, certo, sicuramente
0: su quello non c'è dubbio.
1: È più
0: la camicia celeste anche per festeggiare il primato della Lazio.
1: Sì, esatto. No, io la sera mi metto di bianco celeste, ecco, cioè giusto per apparire nel buio. No, scherzo, insomma. Viva l'Amaranto ora e sempre, e quindi niente, insomma, sarà di buon umore, ecco. Che facciamo? Lo chiamiamo pure lui, dato che sarà di buon umore, ecco.
0: Magari potremmo anche provare a chiamarlo.
1: Quindi
0: restate collegati che magari abbiamo poi sì, il presidente, poi, patron.
1: Prima o poi un'imboscata gliela facciamo.
0: Sì.
1: Allora, nel corso della trasmissione invece diremo qualcosa di più su Michele Guida, perché oggi è previsto anche un controllo medico per l'attaccante che è uscito nel corso del primo tempo già del match contro il Licata, quindi man mano che passerà la settimana ci così concentreremo su quella che è la prossima partita che la Regina andrà a disputare in trasferta, quindi sarà la prima trasferta ufficiale dell'anno per noi contro una neopromossa. Mi dicono che il campo sia sintetico,
0: sì,
1: a Modica.
0: È sintetico.
1: Come fai a saperlo? Sei andato, ci hai giocato?
0: No,
1: si può prenotare?
0: Non ci ho giocato, no. Però so che il campo è in sintetico, anche molto piccolo rispetto ovviamente al campo del Granillo, e ritorniamo sempre un po' sugli stessi punti, nel senso queste sono le difficoltà della Serie D, più che gli avversari un po' le condizioni particolari con le quali ti devi confrontare e devi fare i conti. Campo sintetico, mi aspetto magari che in settimana Marchionni possa provare a fare qualche sgambata anche sul campo in sintetico del Sant'Agata.
1: Eh sì, perché ce li ha a disposizione.
0: Ce li ha a disposizione, quindi anche per abituare la squadra a un giro palla un pochino diverso, più fluido, più veloce, si possa provare a preparare la partita anche su quei campi là.
1: Perché no?
0: Come è già accaduto, insomma, in altre circostanze, perché ora non ricordo precisamente dove, ma è già capitato che la Regina sia dovuta andare a giocare su un campo in sintetico.
1: Eh sì, dai, credo che sia almeno uno, insomma, sarà utilizzabile, no? Insomma, dei campi che ci sono.
0: Sì, c'è il primo dove si allenano tante le giovanili, dove comunque là ci si può allenare tranquillamente.
1: È vero, quindi sì, penso, insomma, uno meticoloso come il mister Marco Marchionni andrà ad effettuare almeno un esperimento in settimana su questo tipo di terreno, giusto per non farsi trovare completamente impreparati nel momento in cui scenderemo in campo in quel di Modica. Possiamo già dire che la gara non subirà variazioni di orario, ci risulta che i due club si siano già interfacciati, però si resta alle ore 15, quindi caldo qui a Reggio per Regina Licata. Vediamo che tempo troveremo, che clima troveremo, ancora è troppo presto, insomma. Beh, siamo a mercoledì.
0: Posticiparla anche magari intorno alle 17 già sarebbe utile per le condizioni, perché non so se poi l'impianto delle luci dello stadio di Modica sia attrezzato per giocare in notturna, non lo so, nel senso non per denigrare, assolutamente dico non lo so, non conosco, però eventualmente credo che intorno alle 17 si possa già trovare un clima un pochino più mite leggermente e chiudere comunque con ancora luce del sole.
1: Allora, a quanto ho capito, appunto, si giocherà alle 3, quindi da orario prefissato di calendario. E non, forse ci sta già aspettando Antonio Barilla, insomma, forse tra poco magari andremo a sentire il collega della stampa. Ricambiamo i saluti di Antonio Falco, che è il primo a scriverci sulla nostra diretta Facebook, che stiamo facendo sulla pagina Facebook di Radio e Video Touring, quindi diciamo abbiamo già questo primo ragguaglio sull'orario del match. Ovviamente ne diamo conto a beneficio di chi, cioè penso che sia importante saperlo, soprattutto per chi magari sta valutando se regarsi o no in quella di Modica per seguire in trasferta la Regina. Ovviamente ancora non c'è nulla in chiave biglietti, quindi nel corso della settimana cercheremo di fornire qualche notizia, qualche dettaglio in più anche sotto questo punto di vista. Va bene, il tempo di effettuare il primo collegamento previsto per la puntata di oggi, che insomma andremo a sentire al telefono il grande giornalista Antonio Barilla, collega della stampa, prima firma della stampa, inviato al seguito della Juventus, ovviamente originario di Reggio Calabria, tifoso della Regina, da sempre attaccato ai colori amaranto. Andremo un po' a sentire le sue impressioni sulla vento della proprietà targata Claudio Lotito, nonché sull'avvio del campionato, di sicuro momento molto fortunato per l'imprenditore romano. Si parla tanto della multiproprietà, ovviamente ne parleremo tra poco anche con Antonio Barilla, e in questo momento in termini di multiproprietà, come diceva giustamente Andrea, sta andando tutto alla grandissima appunto per Claudio Lotito, perché sta facendo unplayed come vittorie, anzi ieri ha preso il primo gol, ha fatto quel gol Karlström approfittando che Pinamonti fosse fuori, insomma. Esatto.
0: Kellenkamp, esatto. Mi pare. Sento Kellenkamp forse.
1: ero convinto Kallström, però mi fido, tanto non ce l'ho nessuno dei due al fantacalcio, quindi per me può segnare chi vuole.
0: Allora, abbiamo al telefono il collega della stampa Antonio Barilla, buongiorno e grazie per aver accettato l'invito.
2: Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori e grazie a voi, è sempre un piacere.
1: Ciao Antonio, bentrovato. Allora Antonio, è arrivato Claudio Lotito a Reggio Calabria, ha fatto questa operazione, l'ha conclusa nel mese di luglio, ha creato questa società esterna, diciamo la società Regium, che di fatto risulta titolare, ecco, fa capo al figlio Enrico Lotito. Ovviamente fin qua si è presentato soltanto, diciamo, il padrone, è chiaro che il grano lo mette lui e di grano non è che ne serva chissà quanto, però serve, diciamo, quello che forse è mancato negli ultimi anni per vincere il campionato di Serie D a Reggio Calabria, concordi?
2: Concordo, perché come regola del calcio il grano è importante ma va bene investito. Con le cifre folli e i nomi a figurina i campionati non si vincono, con l'intelligenza degli investimenti sì. Io penso che la Regina finora ha dimostrato di saper spendere, lo ha fatto costruendo una squadra realmente competitiva e di categoria, ma cosa importante, già con le basi per una ricostruzione in caso di immediata promozione, come tutto può lasciare intendere. Intendiamoci, nulla è scontato, sempre massima concentrazione, però è una squadra secondo me allestita per non dico dominare, ma far valere il prestigio della tradizione e le ambizioni attuali nel suo girone.
1: Assolutamente sì, è chiaro che siamo soltanto agli inizi, quindi c'è da capire anche quelle che possono essere le contendenti all'interno del girone I, però mi sembra, ecco, come primissima impressione, che ci possono essere nel girone delle buone, anche delle ottime squadre di Serie D. La Regina forse già una discreta squadra di Serie C.
2: Ma vedi, il problema, come ti dicevo, non è tanto organico, è come strutturato. Io credo che a dare fiducia non è la vittoria per 5-0 o tra l'altro la più larga vittoria che ha preceduto in Coppa Italia, è la figura di un mix di esperienza e gioventù e la presenza di giocatori di categoria che però possono tranquillamente stare anche dopo, e soprattutto è l'impianto di gioco e un'altra cosa che è una componente vincente di Reggio Calabria, che ultimamente gioco forse si era un po' affievolita, cioè la spinta della gente, l'entusiasmo ritrovato, la convinzione di un progetto. Poi ripeto, nulla è scontato, cioè non si vince col nome, però se al nome si abbinano queste cose si può essere favoriti. E come più volte voi avete ripetuto, il problema della Regina in questi anni era il ritenere incredibile che una squadra come Regina non si accostasse da grande favorita in questo girone, che è il minimo sindacale per quelli che sono i precedenti.
0: Sì, assolutamente sono d'accordo, è così, l'abbiamo detto tante volte. Chiaramente è tornato l'entusiasmo. Io vorrei tornare anche su quell'aspetto, perché confrontarsi anche con giornalisti che vivono e seguono quotidianamente la Serie A, i piani alti, e sicuramente ci può, il collega Barilla ci può sicuramente dare qualche visione in più anche nell'area che si respira in merito alla questione della quale parlavamo ieri, ovvero della multiproprietà, cioè nel senso che un problema che pende sulla testa della Regina e dei tifosi amaranto è appunto questo, perché sì, siamo tutti contenti e siamo convinti che questa proprietà possa portare fuori dalla Serie D la Regina, è partita molto bene, ma siamo tutti un po' con questa incognita di quello che potrà succedere tra 8-6 mesi a questa parte.
2: Ma io penso che onestamente in questo momento questo non deve essere un problema, cioè deve essere una giusta riflessione, perché dimostra profondità, non ci si limita all'apparenza, all'applauso, ma si guarda avanti. Ma in questo momento quello che serviva alla Regina era un imprenditore che avesse la possibilità, perché quella è prioritaria, e la voglia, anche quella non è scontata, a pigliare a cuore una realtà così, per portare avanti un progetto del genere. Dopodiché lasciatemi dire, ma non è per fare un complimento a Reggio Calabria o alla Regina, ma è una cosa ovvia, a sua volta Reggio Calabria è importante per l'imprenditore che investe, perché tu non vai a investire in una Serie D qualsiasi e costruirti una seconda squadra qualsiasi, che ti può essere anche, come dire, come riferimento per il tuo complesso impegno nel calcio. Reggio Calabria è una piazza che quando funziona porta migliaia e migliaia di persone allo stadio, è una piazza che per entusiasmo e storia vale moltissime Serie B, non Serie C, già in questo momento, e quindi chi si accosta con un progetto serio e un entusiasmo porta, ma acquisisce anche, e io credo che in questo caso c'è stata un'ottima coesione di intenti tra la città, il bacino d'utenza, la storia, la tradizione, la cultura reggina da una parte, e un imprenditore come Claudio Lotito che nel calcio, al di là delle prese di posizione dei tifosi che come noi sappiamo spesso vivono di umori e di ricordi, ma onestamente sono tanti anni che ha in mano una Lazio che non dimentichiamo quando lui ha preso era sull'orlo del fallimento e che comunque in questo momento è prima in Serie A.
1: Allora Antonio, ogni tanto penso che ti chiamano anche sull'emittente proprio della Lazio, proprio del club, no? Lazio Style, quindi sicuramente sai qualcosa dell'ambiente che circonda Lotito in ambito Lazio, di sicuro sai anche quello che appunto ne stai parlando, l'ambiente qui a Reggio. Si è spesso parlato, no, di politica, cioè la politica avrebbe convinto Lotito a investire a Reggio Calabria, la politica sta spingendo su Lotito affinché molli la Lazio. Io però vedo un Lotito che quando a Reggio Calabria si volta verso il pubblico, cioè lo ha fatto sia allo stadio il giorno della sua presentazione, lo ha fatto qualche sera fa all'Arena Ciccio Franco nel momento in cui ha presentato la squadra, si volta verso il pubblico e resta, non dico esterrefatto, ma comunque favorevolmente sorpreso. È questo l'aspetto più di ogni altro discorso, diciamo, che difficilmente può essere provato, no? Nel momento in cui ce lo possiamo fare noi il microfono acceso, però difficilmente può essere provato. È questo l'aspetto che può condizionare Lotito nelle scelte che dovrà fare per forza di cose più avanti?
2: Ma io cioè, credo sinceramente una cosa, non conosco il caso specifico ma parlo in astratto. Uno dei compiti della politica, in senso lato, non parliamo di aree politiche, è fare il bene del territorio. Se la politica ha operato affinché un imprenditore noto nel calcio e con delle disponibilità si prendesse la responsabilità di riportare in alto una nobile decaduta, perché tale era la regina, purtroppo è impaludata in una categoria che nulla ha a che spartire con la sua storia più recente, io credo che è un ottimo assenso politico. Quello che dici tu può essere il valore aggiunto, perché io posso scegliere di acquisire una società pensando di fare un affare imprenditoriale o di dare una mano a un territorio importante e poi scoprire una realtà che è ancora più bella di quella che io immaginavo. Io sono sicuro che chiunque viene a Reggio Calabria rimane impressionato perché scopre un mondo particolare, ma a me è successo personalmente. Io quando sono sceso sia con la nazionale, parlo di anni fa, sia con la Juventus, avevo dei colleghi che non erano mai stati a Reggio Calabria e vedendo quell'entusiasmo attorno, un po' è la gentilezza, diciamo, nostra proprio caratteriale, ma un po' l'entusiasmo che c'era intorno a quel mondo, sono rimasti tutti a bocca aperta, dice ma che bel pubblico, ma che bella realtà. Ecco, questo va ripristinato, ma come ti dicevo prima, secondo me, pur rischiando di essere retorico, ma magari per affezione, non è solo effetto, è anche motore, perché se io ho una realtà di questo tipo sono portato a investire sempre di più e io ti garantisco che altre due partite così e tu vedrai quanta più gente ci sarà allo stadio, perché poi è un'onda contagiosa, ma non solo per il risultato, per il progetto, perché tu una partita la puoi anche vincere occasionalmente ma non porti gente. Se invece vedi che c'è voglia, c'è investimento, per me è importante. E ti dico una cosa, se posso permettermi, noi giustamente stiamo affrontando l'aspetto societario, ma io lasciatemi dire una parola pure per la parte tecnica, perché io sto notando che loro non si stanno limitando a organizzare tatticamente una buona squadra, ma stanno trasmettendo dei messaggi che sono proprio di condivisione di gruppo e di volontà unitaria di intenti, tifosi, società, squadra. E questo è il segreto per tornare grandi, per me.
0: Sì, assolutamente, anche perché bisogna sottolineare a mio avviso anche il lavoro del direttore sportivo Romairone, perché ha portato sicuramente giocatori importanti, ha avuto un budget a disposizione importante per la Serie D, però è stato bravo secondo me anche a pescare quelle che dovevano essere le seconde linee e gli under, perché oggi stiamo ci stiamo comunque tutti meravigliando delle prestazioni di Toscano e Reis su tutti, anche di Fazio per esempio, il difensore centrale. Quindi voglio dire, è stato fatto un lavoro approfondito di ricerca, ma attraverso, certo, contatti importanti.
2: Ma prima, quando ti dicevo che i nomi e le cifre non fanno la differenza, tu potevi andare a scendere un grande nome d'attaccante della Serie C, a Reggio Calabria veniva volando perché oggi c'è tutto, però magari era demotivato, magari era stanco, magari era non più voglioso. Invece tu hai preso dei giovani che hanno una voglia matta. Qualcuno dice: ah, ma non era il grande nome. Ma non serve il grande nome, serve sempre un cocktail. E questi ragazzi che tu hai nominato sono un po' una bandiera, sono un esempio. Cioè, Toscano ne parla addirittura 2008, stiamo parlando di ragazzi che hanno un futuro enorme davanti. E quindi ben venga il lavoro che è stato fatto e ben venga come organizzato. Io ho ammirato tantissimo l'insistenza di Marchionne sul fatto che siamo tutti importanti, non solo chi scende in campo. Questa sembra una frase fatta, sembra una banalità, ma se non c'è dietro questo tipo di struttura, in queste grandi squadre è facile perdere gli altri, perché tu hai tanti giocatori importanti e quindi possono avere il posto fisso a discapito di ragazzi che si sentono delusi, o se esclusi possono far valere quello che era il loro amore proprio e narcisismo di chi nel calcio ha già fatto qualcosa. Quando tu trovi un allenatore che punta al gruppo, e tra l'altro con esperienza importante perché ha conosciuto il grande calcio da dentro, nazionale compresa, e significa lanciare un messaggio per tutti quanti e costruire un progetto coeso.
1: Antonio, hai per caso referenze su questo Speaker, questo ragazzo del 2008 che abbiamo preso dalla Juventus e che è già stato nel giro delle nazionali giovanili?
2: Allora, no, referenze precise mie no, però è un ragazzo di cui si parla un gran bene dal punto di vista delle caratteristiche di tutto quello che può portare. E tiene presente che la Juventus ha un'area giovanile che ha una tradizione enorme e esporta dei giocatori che al sud hanno trovato sempre, tra l'altro, delle ottime casse di risonanza per crescere. E quest'anno ce ne sono due, uno lì a Reggio e l'altro, il Catanzaro, ne ha preso un altro che è Pecorino, e io sono sicuro che sono ragazzi che in questa categoria completeranno la loro maturazione, perché c'è una regola di base, e anche per questo è nata la Next Gen, che i ragazzi bravi però rischiano di avere l'ovatta dei tornei giovanili, invece giocando nelle categorie possono diventare giocatori formati.
0: Sì, che poi comunque, tra l'altro, se dovesse arrivare anche Piras, è un prodotto del settore giovanile della Juventus, il portiere 2006, oltre a Verducci, che momentaneamente è ancora un calciatore della Regina e che ha giocato anche in Serie C con la Next Gen, ha fatto anche allenamenti con la Juve ai tempi di Allegri.
2: Sì, Piras lo conosco un po' meglio perché c'è stato di recente, come avrete saputo, un po' aggirando i portieri nelle giovanili, sì. Perché c'è stato da Fara che è rientrato, ma è stato dato al Parma, quindi prodotto per la Serie A. La Juve aveva bisogno di costruire una filiera di portieri e di lui si parla un gran bene, in un ruolo peraltro particolare dove non bastano le caratteristiche ma ci vuole anche la freddezza, e tu mi insegni che spesso l'età è lì, non è che ti dia una mano immediata. Invece questo 2006, che tra l'altro è proprio piemontese puro sangue, è cresciuto sin da sempre in un percorso da queste parti, ha delle caratteristiche per le quali aprire le porte di una Serie B è fondamentale. Poi attenzione, perché noi siamo abituati, perché per noi la Regina è anche cuore, ma da fuori la Regina non è Serie D, cioè questi ragazzi quando vanno a Reggio non vanno in D, è come se andassero in C o in B, perché vuol dire giocare davanti a 10.000 persone, vuol dire misurarsi con delle pressioni enorme, perché a Reggio devi vivere,
0: allenarsi in un centro sportivo,
2: con una maturazione completata non solo in campo tattica ma con una maturazione mentale che è fondamentale.
0: L'ambiente sicuramente non è da Serie D, anche per come si lavora, nel senso, Marco Marchionne sicuramente non fa lavorare la Regina come una squadra di Serie D. Ha a disposizione un centro sportivo che forse è sprecato anche in Serie C. Quindi voglio dire, queste sono parole corrette di Nino, del collega Barilla. Quindi voglio dire, è così, quando si sceglie la Regina con una proprietà attualmente importante come, come c'è, lo si fa perché comunque è un'esperienza che sicuramente ti porta a crescere.
2: Sì, sì, sì, sicuramente sì. Ripeto, quando la Juventus ha dei giocatori che dà in prestito, ma parlo di tutti i grandi club, no? Solitamente che succede? La crescita tecnico-tattica la curano dentro, e forse con tutto il rispetto la curano anche meglio perché hanno degli specialisti. Spesso però che succede? Succede che questi ragazzi hanno poi un trauma nel salto, perché si trovano dai campetti di primavera o addirittura gli esordienti totalmente vuoti, totalmente ovattati, a campi dove si combatte come si combatte normalmente nel calcio di periferia. E tu qui hai la fortuna di avere il battesimo del calcio vero, anche il calcio duro della Serie D, però in un ambiente che ti allena alle pressioni, ti allena al pubblico, ti allena al rispetto della tradizione, perché giocare in certi club non è come giocare in altri, non sorprendere nessuno, ma vestire in Calabria la maglia della Regina non è come vestire la maglia di una squadra che per carità ha tanta voglia di fare, tanto bene, ma non ha le stesse tradizioni, è normale.
1: Antonio, abbiamo visto il nostro conterraneo Costantino Favasulli in nazionale qualche mese fa con Silvio Baldini, che era CT ad interim, adesso ritorna Roberto Mancini. Roberto Mancini è uno che ci ha abituato a coinvolgere calciatori anche un po' a sorpresa. Ora, aspettarci di nuovo Favasulli, non lo so, nonostante sia andato a giocare non solo in Serie A ma nel Napoli, però
0: non sta trovando attualmente spazio. Penso che già settimana prossima qualche scampo di partita però lo potrà fare, visto l'impegno infrasettimanale del Napoli in Champions.
1: Se lo merita.
2: Ma io credo che quella di Favasulli è la favola più bella dei tre ragazzi che sono partiti da Catanzaro, mi pare, da tutte e tre a Catanzaro per la Serie A, perché Cissé e Liberali erano due ragazzi che erano stati, come dire, già formati nel grande calcio, avevano debuttato e poi erano stati, come dire, uno scaricato sbagliando e uno non ritenuto pronto per la Serie A sbagliando. E invece il caso di Favasulli è proprio un percorso di crescita di un ragazzo che dopo il suo percorso nelle giovanili ha fatto i suoi prestiti ed è cresciuto piano piano. Quindi onore al Napoli che lo ha scelto, ma non solo per l'orgoglio dei ragazzi calabri che si riaffaccia in Serie A, ma perché oggi credere in un giovane che si afferma in Serie B, in una Serie A che alla prima giornata aveva il 70,1% di stranieri, significa crescere in un, credere in un progetto nuovo, che è importante anche per Mancini. Che più giovani ci sono, più Mancini potrà dare una mano in questa cosa. E quindi io mi auguro che siano Favasulli, come Ciste, che ha segnato ieri il secondo gol in tre partite di Serie A, 19 anni, che siano dei giocatori da cui l'Italia possa ripartire. Perché noi, nei giovani, dobbiamo comunque in qualche modo ricominciare, perché i problemi sono tanti, ma il talento non è che è sprecato, va allevato e creduto, bisogna crederci, bisogna darsi da fare. Io l'altro giorno parlavo con Polito, direttore sportivo a Catanzaro, perché comunque questo fatto che ha lanciato tre giovani in Serie A più l'allenatore, naturalmente a livello nazionale ha fatto discutere positivamente, no?
0: Certo.
2: E lui ha detto una frase che nella sua semplicità era nitida, perché lui ha detto: guardate che nei giovani non bisogna solo averli, devi crederci e lasciarli sbagliare, e questa è la verità dei fatti. Ma d'altronde la Calabria, che non ha mai avuto i mega imprenditori stranieri o i fondi, quando ha fatto grandi cose l'ha fatta sempre puntando sui giovani, perché io non dimentico mai quando la Regina, quando si parla di Pirlo, che è stata la Regina, ma Pirlo e la Regina era un ragazzino, alla Regina ha avuto il suo battesimo, ha fatto la Regina, ha fatto grande Pirlo e Pirlo ha fatto grande la Regina, perché i giovani sono fondamentali da sempre. Solo che a quei tempi eravamo pieni di giovani, oggi i giovani italiani purtroppo sono pochi e dobbiamo puntare su quelli.
0: Anche un grande lavoro sta facendo Aquilani a Sassuolo, per esempio Cinquegrano, lanciato da titolarissimo dopo mai neanche aver esordito in Serie A. Allora, visto che ha parlato di Cissé, ha parlato di comunque di quella che è stata Milan, Juve Milan, solo insomma perché si è assegnato proprio domenica sera, volevo chiedere, visto che lui segue da tantissimo tempo la Juventus, appunto per la stampa, un po' l'aria che si respira, nel senso la squadra aveva vinto le prime due, un pareggio con il Milan, però già qualcuno ha incominciato ad attaccare qualche singolo, penso a Colomani e anche un po' a Spalletti.
2: Oh, qua la situazione non è semplice perché Lorenzo viene da tanti anni in cui non riesce a esprimersi a grandi livelli, e quindi una tifoseria che era abituata a un certo standard fatica ad accettare questa nuova realtà. Purtroppo a Juventus è un discorso poco da tifosi e molto da tecnici, ma so che voi avete un pubblico qualificato, quindi ci avventuriamo. Paga dei problemi che sono essenzialmente economico-finanziari, cioè anni dopo anni si trascina dei contratti enormi che diventano giocatori ostaggio, difficili da piazzare, e impediscono di muoversi in un certo modo. E per me è una squadra che può sicuramente lottare per la Champions, ma ha qualcosa in meno sia della Roma, per parlare in una diretta concorrente, sia dell'Inter, che in questo momento a mio giudizio rimane la grande favorita. Colomani è sicuramente nel mirino, le statistiche dicono che non sta approcciandosi nella maniera giusta, però io dico sempre che ci vuole tempo e pazienza. È un giocatore che comunque è appena arrivato, ha giocato solo 3 partite. Io credo che sia opportuno a lui, come a tutti i calciatori, dare dello spazio e del tempo affinché si ambientino e diano il loro contributo. Noi in Italia purtroppo abbiamo il vizio di non avere pazienza. Si passa in un attimo dall'essere fenomeno ad essere brocchi, si passa in un attimo ad essere salvatori della patria ad essere non all'altezza. Questa volta lo dico anche con più convinzione, perché è stato un giocatore inseguito per 2 anni da 3 direzioni sportive diverse, quindi mi auguro che sia una cosa estemporanea e che qualcuno ritenga che non sia idoneo per lo schema e il tessuto tattico della Juventus.
0: Benissimo, benissimo. Allora, anche con questa chiosa sulla Juventus, io ringrazio Antonio Barilla per aver accettato l'invito e per aver impreziosito la nostra trasmissione. Grazie.
1: Grazie davvero, Antonio.
2: Mio, un saluto a tutti.
1: Ciao, grazie davvero. Un abbraccio.
0: E beh, Paolo, una volta che hai comunque un giornalista che segue la Juventus, è giusto, secondo me, approfittarne anche per parlare, perché qua è vero che parliamo di Regina, però insomma, se c'è da parlare di calcio anche qualche volta, di Serie A, Serie B, Champions League, lo facciamo, poi soprattutto quando hai a disposizione giornalisti di un certo livello.
1: Io mi sono dimenticato di chiedergli quanti anni ha Pinsoglio, dato che la Juventus sta crescendo tutti questi portieri. Prima o poi ci dovrà essere un terzo portiere che lo sostituisce, anche per motivi.
0: Credo abbia un 35-36 anni.
1: Esatto, per motivi di lista UEFA. D'altronde, Paolino, certo. Randoni, quanti anni ha fatto all'Inter? Il terzo portiere, ecco, solo perché era cresciuto nell'Inter, no, anche perché è bravo. So.
0: Vabbè, era comunque un buon portiere, l'abbiamo visto anche a Reggio Calabria.
1: Infatti, ha esordito in Serie A proprio con la maglia della Regina. Va bene, credo che tra poco possa essere già il momento di andare a disturbare il secondo ospite di giornata, che Pasquale lo giudice. Ieri, prima di guardarmi il secondo tempo della Lazio, mi sono visto il primo tempo di Catania Cosenza. È stata la prima vittoria del Catania, l'ennesima sconfitta invece del Cosenza, che le ha perse tutte, ed non è ultimo solo perché il Crotone è penalizzato, sì. Quindi il Crotone ha fatto un pareggio,
0: sì, ed è attualmente col Barletta 2-2 in casa.
1: Esatto, è ultimo a meno 5, quindi c'è una classifica al girone C della Serie C un po' particolare, con 3 squadre a 9 punti, la quarta che ha a quota 6 punti, quindi già sono, non dico staccate, però ci sono 3 squadre a punteggio pieno e tutte le altre squadre hanno già perso almeno una partita. Nelle 3 squadre a punteggio pieno non c'è nessuna big, perché no, si tratta
0: c'è
1: di
0: il Picerno.
1: Esatto,
0: Picerno a 9 punti, ieri ha strapazzato l'Inter Under 23 4-1. Il Catania, come hai detto tu, ha vinto la sua prima partita in campionato. Tra l'altro mi sottolineo la buonissima prestazione del nuovo acquisto Cavuoti, che ha brillato fin da subito. Poi anche l'ex Regina Cicerelli, se non mi sbaglio, è andato in gol. Comunque il Catania è una squadra forte, costruita per vincere. Ha avuto qualche problema adesso inizio campionato, perché da quello che so anche l'allenatore Longo ha sempre avuto un po' di problemi iniziali, cioè anche lui era allenatore del Picerno, è arrivato a giocarsi a momenti la promozione in Serie B, però era partito molto a rilento anche lo scorso anno.

0: straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
1: Ciao, sono Sebastiano Marra e con Sema Elettricità mi occupo di distribuzione di elettricità, di luce a 360 gradi e di sicurezza. Da 24 anni SEMAR è sinonimo di consulenza specialistica, di approccio sartoriale al mondo elettrico, di affidabilità, di tecnologia a portata di mano. Il nostro impegno è ripagare la tua fiducia, perché le scelte di oggi illuminano il domani e perché SEMAR è dove c'è luce. Ti aspettiamo a Reggio Calabria, in via Ravagnese 263 e su semarelettricità.it.

0: Rieccoci in diretta qui dagli studi di Turing per Mezzogiorno Amaranto e come promesso Paolo abbiamo in diretta il secondo ospite telefonico della nostra giornata, della nostra puntata. Io saluto e ringrazio il direttore sportivo Pasquale Lo Giudice. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno a tutti voi.
2: Io oggi esulto perché finalmente dopo mesi corono questo inseguimento al direttore Pasquale Lo Giudice, ecco, possiamo finalmente parlare in diretta, ecco, perché su Tris avevo avuto più volte, no, l'idea di coinvolgerlo in trasmissione. Oggi direttore non dobbiamo chiedere il permesso a nessuno, quindi buongiorno, ben trovato qui sulle frequenze di Turing 104. Direttore, campionato, direi stagione, no, che è iniziata alla grandissima per la Regina, è l'anno giusto?
1: Sì, io credo, facendo gli scongiuri per i tifosi reggini, però credo che la vera squadra da battere è la Regina. Sono convinto che alla fine possa veramente essere l'anno giusto, perché ci sono tutte le condizioni affinché si possa raggiungere l'obiettivo.
0: Direttore, è ovvio che le dobbiamo fare una domanda anche riguardante questo Trapani, no? Perché lei ha collaborato ovviamente per la costruzione dell'organico che oggi gioca nel girone della Regina. Poi ovviamente ora non è più il direttore sportivo della squadra siciliana, però insomma cosa ci può dire in merito a questo Trapani che è partito male ma che secondo me comunque ha un organico importante che sicuramente potrà dire la sua in questo girone?
1: Ma io posso parlare di 7-8 giorni di mercato, quindi non di più, perché alla fine sono stato la mia esperienza è durata solo 7-8 giorni, 10 giorni, e quindi ritengo che una squadra incompleta, tra virgolette, si è partito anche in ritardo per varie vicissitudini, perché comunque credo che più volte presente ha già detto che ci sono state problemi anche di spostamento, logistiche, una serie di problemi che hanno ritardato anche l'allestimento della squadra, quindi è un Trapani ha un buon organico, però credo che non è così competitivo da

0: per problemi già citati, per una per vedere con la missa.
1: Direttore, quali sono i calciatori che hanno maggiormente impressionato in queste due sfide, una di Coppa Italia vinta dalla Regina 7-0 sul Praia Tortora e quella di campionato vinta 5-0 sul Licata, fermo restando che sono un po' tutti giocatori noti tranne magari qualche under?
0: No, vabbè, ma fare nomi io dico che è una squadra forte, è una squadra forte dove c'è un allenatore che credo sia anche il valore aggiunto. Io non lo conosco personalmente, però so del lavoro che ha svolto in altre piazze, quindi oltre ad essere un meccanico forte, insomma, ritorno a dire c'è un allenatore che sta fatto su.
1: Pasquale Lo Giudice è stato più volte accostato alla Regina negli ultimi anni, sia diciamo con la gestione precedente sia nel momento in cui doveva cambiare proprietà quest'estate, sappiamo insomma che c'è stato probabilmente qualche discorso anche con altre forze imprenditoriali, ecco, prima di giungere alla fumata bianca con Claudio Lotito. In quale di queste occasioni Pasquale Lo Giudice è stato più vicino?
0: Allora, io sono stato sempre vicino, sia nella gestione diciamo precedente, ci sono stati degli approcci, però poi io avevo il contratto a Cava, quindi non si è mai potuto concretizzare il tutto. E con Ristretta, quanto riguarda Ristretta, sicuramente sarei stato io il direttore, ma credo che questa è una cosa che parte da lontano, perché sembra un paradosso, dove io anche da calciatore ho giocato a Crotone, ho giocato a Catanzaro, ho giocato a Cosenza e non ho giocato mai nella Regina, questa è la verità. Anche quando io ero in B e la Regina era in C, non c'è stata mai la possibilità di indossare tra virgolette questa maglia, quindi alla fine è nato così da calciatore e probabilmente finirà così da calciatore.
2: Vabbè, no, penso che prima o poi la vedremo come direttore sportivo della Regina, nel senso le possibilità si potrebbero creare anche in futuro.
0: No, vabbè, la cosa più importante è che la Regina vada a raggiunga gli obiettivi e sicuramente merita di stare in altre categorie, quindi il più importante è questo e non la professione o di Pasquale Lo Giudice.
2: Io vorrei ancora parlare con il direttore, perché so che lei conosce molto bene ovviamente il girone I, conosce molto bene la Serie D in generale, l'ha vinta anche con la Cavese un paio di stagioni fa. Oltre, abbiamo parlato del Trapani, ma ho sentito che lei comunque ha identificato come la Nissa come la principale antagonista della Regina. Solo la Nissa o comunque la Regina deve guardarsi alle spalle di altri avversari?
0: Diciamo che ho identificato la Nissa, perché la Nissa, oltre a investimenti importanti, ha lavorato già su una base dell'anno scorso, no? Quindi già un progetto biennale. Che parte sia con i calciatori e con l'allenatore. Poi sinceramente hanno fatto delle squadre che mi piacciono, che sono di categoria, squadre tipo Ligia Virtus e la Vibonese. Li ritengo delle squadre noiose, ecco. Non credo che possano dare fastidio il ritorno alla Regina per una serie di motivi, però queste sono due squadre che oggettivamente sono sono fatte bene, costruite bene, giuste per la categoria, e li vedo, non parlo di artiste, però sono, possono dare fatica.
1: Ah, direttore, lo giudice, chi andrà a fare filotto, ammesso che qualcuno ci riesca nelle prime 7-8 partite, metterà le mani sul campionato?
0: Ma diciamo che la Regina ha il calendario in discesa, almeno nelle prime partite, quindi mettersi soprattutto a Reggio Calabria in questo momento, mettersi primi in classifica, tanto potrebbe scacciare i fantasmi che ci sono stati nelle ultime stagioni, no? Mi pare per un motivo o per un altro che la Regina non è stata mai prima in classifica, no? E quindi sai, anche per il tifoso vedersi lì, anche perché questo è un anno troppo, ma troppo importante, no? Ti potrebbe dare quella tranquillità, quella sicurezza, quella quell'entusiasmo, no? E andare, si dice, col Hoffman, e quindi potrebbe essere importante.
1: Sì, il direttore dice giustamente, per un motivo o per un altro la Regina in questi anni non è mai stata prima in classifica, diciamo che questi motivi ci siamo fatti un po' tutti un'idea, forse solo chi di dovere non li ha capiti, ecco, questi motivi per cui non si riusciva ad andare in cima alla classifica. Comunque ormai evidentemente è acqua passata. Venendo al presente, comunque quella che è stata una campagna acquisti credo ormai conclusa, no? Perché è vero che è ancora aperto il calciomercato dilettantistico, però la Regina si è concentrata su profili provenienti da categoria superiore. Direttore Pasquale, lo giudice, ci sono stati accostati diversi attaccanti, secondo me molto forti, Patierno su tutti, ma anche Da Silva, anche Volpicelli, sono tutti calciatori, per carità, anche così come il difensore Baldana, che fanno capo a un unico agente che è Gianni Tateo. Ora non voglio mettere troppo in difficoltà il direttore o giudice, però sappiamo che Tateo è da sempre, per certi versi, in rapporti anche con Antonini, presidente del Trapani. Ecco, cioè, cosa dobbiamo pensare? C'è il motivo per cui tutti questi attaccanti, tutti con lo stesso procuratore, sono stati trattati evidentemente, però nessuno è venuto a Reggio, cosa dobbiamo pensare?
0: No, io so del tipo di mercato stato fatto, quindi magari Giovanni è un professionista, quindi lo conosco molto bene perché sono anche dagli inizi del suo carriera. No, non ci sono state sicuramente azioni di disturbo, anche perché eventualmente se ci fosse stato molto dovevano finire. No, se non sono finiti, no, non credo che ci sono state le condizioni, non ci sono state le condizioni per un trasferimento alla Regina. Adesso sinceramente Patierno è andato a Casarano biennale quasi da 140.000 euro, quindi stiamo parlando di numeri, capisco che forse questi numeri la Regina, ma credo nel dito non ci saranno neanche una categoria di, stiamo parlando di gesti importanti, quindi Patiano è andato, Volpicelli domenica ha fatto gol e ha giocato a Scafatese, già i numeri delle cifre importanti. Credo che non ci siano state le condizioni diciamo non economiche, anche, ma non posso neanche dire economiche, non ci sono state posti per questi trasferimenti, però la Regina ha fatto comunque un mercato di prima fase, ha preso giocatori importanti, ha preso giocatori nazionali, ha preso giocatori abituati a vincere, quindi non bisogna avere impianti su questo tipo di mercato, ora bisogna concentrarsi su quello che uno ha, niente, affrontare le partite con il piglio giù.
2: Va bene, grazie al direttore, è stato anche lui importante nell'economia della trasmissione, insomma lui che conosce molto molto bene tantissime dinamiche della Serie D e del girone. Grazie direttore per essere stato ai nostri microfoni.
0: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: Grazie, alla prossima. Grazie direttore, grazie davvero. Ringraziamo il direttore Pasquale Logiudice, ex Trapani, ex Cavese, ex Catania.
2: E Alessandria.
1: Purtroppo in effetti il collegamento non era proprio limpidissimo, quindi alcune frasi, soprattutto alla fine, abbiamo sentito un po' a metà, credo che i concetti siano capiti.
2: Sì. No, devo dire che tu hai pensato male, a male.
1: Cioè, sembra un bravo ragazzo, invece arrivo.
2: Nel senso, Antonini, insomma, collabora da un po' di tempo con il procuratore Tateo, e tanti calciatori, insomma, che erano stati cercati poi non sono arrivati in Amaranto. Però chiaramente ha detto bene anche il direttore Logiudice, ci fosse stata qualche interferenza, almeno qualcuno sarebbe arrivato a Trapani.
1: Allora, per chi non lo sapesse, no, ci avvolgiamo un attimo il nastro. Nello scorso mercato invernale, ora non so se poco prima che iniziasse o dopo alcuni giorni dall'apertura, il Trapani di Antonini ha esonerato il direttore sportivo Luigi Volume.
2: Sì.
1: Ha abbassato il volume, insomma, come fai tu con i cursori praticamente. Ecco, la stessa cosa. Ed è rimasto senza direttore sportivo, cioè la carica è rimasta vacante durante il mercato invernale. Sono arrivati e anche usciti dal Trapani tutti i calciatori che avevano come manager Gianni Tateo, più insomma i suoi soci, i suoi collaboratori, insomma, perché ormai non esistono più i procuratori, esistono le agenzie di procuratori, per motivi penso anche fiscali, e di conseguenza si è appoggiato, no, di fatto sul lavoro di una scuderia, quindi sia import che export, perché i vari Grandolfo, insomma, che ha portato a Casarano, e anche lì la cosa strana, no? Cioè Patierno va a Casarano a contendere il posto a Grandolfo, che ha lo stesso manager, no? C'è un aspetto che è strano, al di là dell'aspetto economico. Ora non so quale fosse l'offerta della regina, a me, cioè, per quel poco che ne posso sapere, l'offerta economica della regina a Patierno era superiore alla cifra che va a prendere Patierno a Casarano. Però bisogna vedere anche la base, perché un conto è giocare nel professionismo, dove hai dei contributi versati dalle società, e nel dilettantismo questi contributi non ce l'hai, o comunque ce l'hai in misura decisamente minore, quasi infima direi. E poi è importante anche la durata dell'accordo. Il biennale, lo dito a Reggio Calabria, non l'ha fatto nessuno, ha fatto tutti 1+1, come anni di contratto. E il più uno dipende dalla promozione in Serie C.
2: Come hanno fatto anche a Siracusa, a Scafati, nelle stagioni dove poi sono andati a vincere il campionato, anche a Trapani. Tanti calciatori hanno avuto la formula dell'1+1, con una specie di obbligo di rinnovo in caso di promozione, che poi tante volte si va a rescindere. Per esempio a Quadro, non che non avesse il contratto con la Scafatese, ma ha rescisso per venire a Reggio, come anche Baldan, per motivi che ovviamente c'entrano dal punto di vista economico, ma anche a livello di ambizione, perché chiaramente sanno di venire a Reggio per giocare da titolare e giocarsi un campionato di vertice.
1: Poi nel momento in cui Patierno firma con il Casarano e diventa ufficiale la notizia, c'è questo post di Valerio Antonini, presidente del Trapani, che si congratula per il grandissimo colpo del Casarano e fa le congratulazioni anche all'agente di Patierno, Giovanni Tateo. A me è sembrata una cosa un po' subdola, diciamo così. Quindi, per carità, l'abbiamo chiesto allo giudice, che in quella fase comunque non era più direttore sportivo del Trapani, perché l'ha detto
2: lui. Sono mossi dei fili, secondo te, dietro le quinte, che non hanno di fatto permesso a Patierno di vestire l'Amaranto?
1: Non lo possiamo sapere, cioè sappiamo sicuramente che Patierno non è venuto alla regina. Possiamo immaginare quanto si sia arrabbiato Lotito, perché io non credo che Lotito sia così ingenuo.
2: No, si è arrabbiato Lotito.
1: Ecco.
2: Lotito si è arrabbiato.
1: E quindi non credo che uno come Lotito sia così ingenuo che aspetta un calciatore per oltre 20 giorni. Lascia.
2: Doveva essere la ciliegina sulla torta, Patierno, per l'organico per l'organico degli Amaranti.
1: Hai tenuto in stand-by così tanto uno come Gianmario Comi, che uno come Gianmario Comi, che buono e calmo, a un certo punto si è anche scocciato.
2: Sì, direi.
1: E ha detto, vabbè, io non è che posso aspettare
2: anche
1: a te.
2: Perché voglio dire, uno come Comi, se viene... pensa di essere, pretende giustamente, visto il curriculum, di essere la prima scelta per una formazione che comunque gioca in Serie D. Nel senso, Comi sarebbe stato un attaccante straordinario per questa categoria, come lo è anche Magrassi. Patierno, secondo me, come ho sempre detto, sarebbe stato l'ideale per caratteristiche, per conoscenza anche del campionato e perché è proprio quell'attaccante, secondo me, che ha l'indole del trascinatore per squadre che vogliono vincere determinati campionati. Lo abbiamo visto da Avellino, ma lui già in Serie D, ripeto, ha segnato tanto in passato. Non è arrivato, però voglio dire, l'organico della Regina lo stiamo vedendo e non credo che ci saranno grossi problemi senza Paterno Comi.
1: No, no, però è stata una gestione, appunto, stiamo cercando di spiegare i motivi, no, comunque di risalire, ecco, tramite anche certo. Il confronto con gli interlocutori che andiamo a scegliere di giorno in giorno e di settimana in settimana, di risalire ai motivi per cui non si è arrivati alla fumata bianca con determinati calciatori. Ti aggiungo io qui l'aspetto economico, perché uno come Comi, che ti dice di sì a una cifra X e poi legge sui giornali che stai tu, Regina, offrendo a Paterno la cifra X al quadrato, ci sta, no? Che a un certo punto dica: scusa, io ho accettato le tue condizioni per scendere di categoria e mi tieni a bagnomaria offrendo più del doppio ad un altro calciatore nel mio stesso ruolo. Quindi io credo che per Comi sia saltata per questo motivo. Per Patierno abbiamo cercato di carpire il motivo del direttore e lo giudice, non mi sembra che comunque ha dato la sua versione. A me personalmente resta il dubbio, perché quel post di Antonini è stato un po' troppo strano.
2: Sì, poi comunque sarebbero stati sicuramente attaccanti già pronti per l'eventuale Serie C, quello è chiaro. Ripeto che comunque la Regina non è cascata male, perché con Magrassi ha trovato un'ottima scelta, ha trovato un ottimo attaccante che per me in Serie D può spostare anche per mezzi fisici e atletici che già abbiamo intravisto in quello spezzone con il Licata. Poi insomma c'è questo race che è partito in sordina, no Paolo? Nessuno se lo aspettava titolare ad inizio campionato, si è preso il suo posto anche a causa dei ritardi sul calciomercato e sta performando alla grande, nel senso, lo avevo detto io che lo avevo visto molto molto bene nel precampionato in Coppa Italia, così è stato anche con il Licata e poi per caratteristiche un po' atipico, come ha detto anche Marchionni in conferenza, si muove tantissimo, attacca la profondità, è rapido e poi in questo momento vede anche la porta.
1: È assolutamente una rivelazione Reis per questa prima fase di campionato. Speriamo che non sia soltanto un discorso legato alla prima fase. Per quanto riguarda l'attacco della Regina, in vista della prossima partita sul terreno del Modica, che abbiamo detto sarà un campo sintetico, diciamo che in giornata è previsto un esame per Michele Guida. Sì. Si dovrebbe trattare di una ecografia, si sospetta una elongazione. Non entriamo troppo nel dettaglio del tipo di infortunio che ha avuto il giocatore, però appunto confermiamo quanto stavi dicendo giustamente ieri, Andrea, e probabilmente il ragazzo stava già giocando da acciaccato, diciamo sì. Così contro il Licata, quindi
2: ci
1: lui
2: ho visto giusto allora,
1: esatto, evidentemente no che ha preso un colpo, però avrà sentito tirare qualcosina, è uscito. Per oggi è previsto questo esame strumentale. Il calciatore, allora, se l'esame darà esito negativo, quindi nulla di grave, Michele Guida potrebbe saltare la gara di Modica, considerando che la prossima è una gara ravvicinata, perché si gioca di mercoledì, ci sarà il turno infrasettimanale con la Regina che ospiterà il Granillo Lavola. Fermo restando che Marchionni potrebbe anche considerare di portarselo in panchina in caso di necessità. E qualora l'esame avesse altro tipo di esito, allora dovremmo anche noi cercare di capire qualcosa circa i tempi di recupero. Però ad oggi c'è molto ottimismo, cioè sul fatto che Guida non si sia procurato chissà quale danno, però serve l'esame strumentale per avere certezza. Quindi ad oggi, diciamo, Guida più no che sì per Modica, e da mercoledì in poi invece dovrebbe esserci. Credo che però un piccolo problema in termini di caratteristiche all'interno dell'organico questo infortunio lo debba porre, certo. Perché non c'è guida, è vero che c'è Alma, però è anche vero che Alma non credo che abbia 90 minuti. È subentrato all'intervallo in Coppa Italia, è subentrato a metà del primo tempo in campionato, potrebbe anche stare tutti 90 minuti in campo a Modica, però è altrettanto vero che non hai un ricambio con quelle caratteristiche.
3: No, purtroppo no, era un po' l'incognita che avevamo sollevato in tempi non sospetti, però comunque avendo Reis in queste condizioni posso anche immaginare che magari potrebbe iniziare con un attacco un pochino più pesantuccio, magari anche perché hai chi può inventarti la giocata, nel senso abbiamo visto Rotolo in che stato di forma è. Posso immaginare che potrebbe appunto giocare Reis insieme magari a Magrassi dall'inizio, perché comunque Magrassi dovrebbe essere in ottime condizioni, in buone condizioni, visto che si è allenato anche durante l'estate, non è stato fermo, e di conseguenza non è una opzione che scarterei a priori, perché Reis sta bene, si sta muovendo tantissimo. Magrassi è stato preso secondo me anche per questi tipi di partite che andremo a fare a Modica, quindi potrebbe essere un'opzione. Chiaramente hai Alma, quindi magari parti con un attacco Reis Alma per 50-60 minuti e poi magari inserisci Magrassi non al posto di Reis, di Alma, in attesa anche di capire se magari in settimana ha preso un pochino anche di minutaggio giallo,
1: sì, sì.
3: Potrebbe anche fare scampoli di partita, penso un quarto d'ora, 20 minuti, quindi voglio dire, le soluzioni ce le hai.
1: Sì, però
3: anche
1: ripeto,
3: alzando rotulo magari e spostando magari partendo con un centrocampo
1: con Rossetti,
3: più muscolare,
1: dici.
3: Con Rossetti, a Bonchelè, a Quadro, nel senso è un'altra opzione, alzi rotulo, lo metti dietro la
1: Allora, punta. Le soluzioni sicuramente ci sono, perché è un organico così ampio e così di qualità che le soluzioni non puoi non trovarle. Io parlo di parità di caratteristiche, cioè se comunque ti serve un brevilineo senza spostare Rotolo, perché anche Rotolo è l'unico, diciamo, con certe caratteristiche a centrocampo come
3: dietro alla mezzala c'è l'opzione Rotolo, nel senso se vuoi qualcuno con caratteristiche simili devi andare a mettere lui.
1: Sì, sì, però è una coperta corta, cioè se avanzi Rotolo poi ti manca Rotolo a centrocampo.
3: Questo è vero, però è anche vero che il gruppo della Regina è quasi di 30 elementi,
1: sì,
3: quindi
1: sì,
3: fin
1: sì,
3: quando
1: sì.
3: Non esce qualcuno fai fatica ad andare sul mercato con un organico del genere, cioè nel senso la tribuna della Regina tra infortuni e situazioni varie portava i nomi di Porcino, Verducci, Franchini, al momento Baldan perché non è convocabile, quindi voglio dire, hai questi calciatori che già vanno in tribuna, aggiungere altri calciatori che sicuramente dovranno essere importanti viene complicato. Se non
1: sì,
3: escono
1: sì.
3: Due o tre elementi, penso che per ora la Regina in entrata non farà nulla.
1: Ma io dico una piccolezza, no? Cioè nella batteria di attaccanti, oltre Iallo che ha preso alla Vispesero, Magrassi di cui abbiamo abbondantemente parlato, figura anche il 2006 Pellicanò. Dico, con tutto rispetto per il ragazzo, in questo organico, cioè alla fine della fiera con i calciatori che hai preso, era più utile trattenere il 2006 Pellicanò che è una prima punta e ne hai abbondanza di prime punte, piuttosto che il 2008 Chirico, e per carità non è neanche subentrato, no, mi sembra neanche
3: sì, è entrato
1: alla fine, perché alla fine era andato via, me lo so perso io, quindi diciamo non era titolare nell'Icata, ha fatto insomma questi pochi minuti, no, alla fine 2008. Fra tutte e due forse ti poteva tornare utile per 10 minuti in questo inizio di campionato, più Chirico e Pellicanò.
3: Sì, su questo sicuramente, però bisogna vedere anche le richieste che sono arrivate per i ragazzi, nel senso che se non si è andato a rescindere con Pellicanò è perché evidentemente non c'era neanche la richiesta del calciatore di andare via, e la Regina ha preferito comunque avere un'opzione under anche probabilmente nel reparto offensivo, quindi faceva un po' comodo a entrambi continuare insieme. E ricordiamo poi tra l'altro che Pellicanò è reduce da un infortunio non di poco conto, e quindi probabilmente non è neanche in condizione ottimale per scendere in campo. Presumo sia questa la motivazione, cioè nel senso la Regina si è tenuto comunque un 2006 che può tornare utile, non si sa, magari anche per ovviamente in ottica under, nei meccanismi under, e il ragazzo altrettanto, non avendo magari reduce dall'infortunio richieste importanti, ha preferito rimanere alla Regina, allenarsi con la Regina e giocarsi le sue possibilità. Ovviamente è una mia lettura.
1: Va bene, qua ci arrivano vari tipi di messaggio tra Facebook, anche diciamo in forma privata. Per fortuna si può intervenire tutti pubblicamente. Allora, Jack lo chiamiamo verso le 13.35, il nostro grande Jack, mentre Michele Rizzitano ci dà ragguagli su speaker, anche se il T9 ti ha fatto uno scherzo, caro Michele, sul cognome del calciatore, ma tanto siamo in radio, quindi è radiofonico.
3: Speaker è Filippo Lopresti.
1: Esatto, insomma, è più radiofonico di uno speaker che c'è. E quindi ci scrive che ha giocato nei pulcini della Juventus fino ad Under 15, 16 e 17, vincendo anche tornei internazionali. Il Genoa poteva esercitare il diritto di riscatto dopo le 30 presenze, non avendolo fatto l'hanno girato a noi. E guai a far giocare sti ragazzi subito nelle grandi squadre, non si sa mai, ecco, scrive ironicamente Michele in riferimento, diciamo, all'atteggiamento attuale del calcio italiano. Claudio ci scrive: Pellicano un ottimo giocatore, può tornare molto utile, non discuto questo, discuto, diciamo, le caratteristiche in relazione all'organico, in relazione anche alla profondità dell'organico. Può tornare utile Pellicano, però c'è, nel suo ruolo c'è, ce ne sono tre davanti, ecco, tutto
3: sì,
1: qua.
3: Sì, sì, no, ma infatti io più che altro rimpiango la partenza di Grazia, cioè infatti. Avrei fatto uscire magari qualche altro over in altre posizioni, avrei tenuto lui, perché oggi ti sarebbe tornato molto utile, secondo me, uno con le sue qualità, con le sue caratteristiche e soprattutto vedendo che comunque si sia accasato alla Nissa, che è la tua diretta concorrente, sai. Doveva favorire la società un'uscita differente, magari un altro girone, in altre situazioni. So che non è facile, però io mi ricordo, per esempio, lo faccio sempre questo esempio, l'ho fatto anche qualche giorno fa, il Trapani quando va a vincere il campionato, nonostante avesse un margine importante di vantaggio, era andato a prendersi Convitto dalla Vibonese,
1: sì.
3: Perché comunque voleva evitare, nel senso, andare a indebolirla pesantemente, l'unica rivale insieme al Siracusa che stava un pochino correndo insieme al Trapani, ma già c'erano dei punti di vantaggio. Ecco, tu forse sei andato troppo frettolosamente ad accettare l'uscita di Grazia, che è andata a finire alla Nice, hai rinforzato comunque con un calciatore che vuoi non vuoi, questa categoria, questo girone lo ha vinto, ha fatto la Serie C, è un giocatore importante come Di Grazia, ed sei andato comunque a rinforzare una diretta concorrente.
1: Nino Federico: squadra cinica, spietata, sicura di ciò che deve e vuole ottenere, campionato che vinceremo con almeno 10 punti di vantaggio. Questo è il messaggio di Nino, quindi insomma ottimo auspicio da parte sua. Salutiamo anche, ecco, questo secondo me è Sante Squillace, che ci scrive col profilo della sua società, la Torinese 1894.
3: Non è che stiamo facendo gli allenatori. Giustamente proviamo a discutere e immaginare quello che potrebbe essere l'11
1: titolare. Ma non poniamo limiti alla provvidenza.
3: Vedendo chi allena. Nessuno vuole fare l'allenatore, stiamo solamente discutendo un po' delle situazioni che orbitano intorno alla Regina, cioè, nel senso, non vogliamo dare né consigli al DS Romairone né a
1: anche perché non li ascolterebbe.
3: Ma infatti, nel senso, neanche penso ci stiano ascoltando, quindi in ogni caso noi parliamo di Regina, parliamo di calcio. Poi ovviamente lo sapete, potete telefonare, potete inviare messaggi per dire anche la vostra. Siamo per questo, potete telefonarci allo 0965 58 704 o al 39 37 104 400. Ci chiedono notizie della terza fase abbonamenti, è partita, quindi è partita da ieri e sarà possibile fare sottoscrivere l'abbonamento per le 16 partite rimaste da giocare in casa, se non vaderà dovrebbe essere 16, e di conseguenza ci si può ancora abbonare. Non abbiamo contezza dei numeri, non sono stati pubblicati, quindi in questo momento non sappiamo se altri tifosi hanno sottoscritto l'abbonamento oltre agli oltre 3.000 che già avevano, mi sembra, se non sbaglio, abbiano che hanno già appunto fatto l'abbonamento. Intanto ci scrive anche Gregorio,
1: sì.
3: Ci scrive: mando possibile formazione del Modica, avendone beccati 10 undicesimi dell'Icata. Il Modica gioca con il 3-5-2, portiere romano, difesa Callegari, Desiato, Kijajic, tra l'altro Desiato, ex dello scorso campionato. Chi hai
4: pensa tu, cioè, l'anno scorso, cioè, hai sostituito Blondetto con Desiato, con tutto il rispetto, ecco.
3: Vabbè, che poi Blondetto
4: molto alto, insomma, con Angelo Guida,
3: ecco. Blondetto è andato a finire poi ora a Messina in eccellenza, insomma, scusa, Blondetto al Messina, nel senso che probabilmente sì, non era neanche mentalizzato nella maniera giusta. Certo, ci aspettavamo altri, probabilmente con altri sostituti magari avresti vinto anche il campionato.
4: Sì, sì, ma per me l'anno scorso c'erano gli estremi per chiedere la restituzione dei soldi degli abbonamenti. Cioè, tu mi fai abbonare con Blondetto e Montalto e poi dopo due mesi li mandi via e me li sostituisci con Desiato, con tutto il rispetto, e Angelo Guida. Ci sono prese per i fondelli alle persone.
3: Sì, tra l'altro Kijic, che è ex Fossombrone, se ti interessa, lui certo, è serbo, un buon difensore centrale, tra l'altro molto amico con Lazar Samardžić, centrocampista dell'Atalanta, lo conosco personalmente Kijic, bravissimo ragazzo che ho avuto la possibilità di intervistare nello scorso campionato. È un discreto difensore, anche fisicamente molto molto molto bravo, nasce come anche terzino. A centrocampo poi ci dice Deodato under 2008, Garufi, Cappello under 2006, Giardino under 2007, Aprile. In attacco Reinero, Flores e Eitley, di solito giocano con un under in difesa, ma è stato espulso Ulidov under 2007 e non hanno altri under, quindi vedi, insomma, pubblico preparatissimo. E insomma, Gregorio, anche la
4: c'è un altro ex in questa formazione,
3: ha indovinato 10 undicesimi, vediamo se sarà così anche per questa trasferta di Modica. Qual è l'altro?
4: C'è un altro ex in questa formazione, che è Sergio Garufi, che non so, sì, se certo, ha completato la stagione nell'anno in cui c'era Maurizio, sì, come allenatore, sì, quindi era il 17-18 in C.
3: Sì, sì, sì, Garufi,
4: e quindi non ricordo dove giocasse, forse nel Messina. Messina. Ecco, l'ho visto proprio dal vivo, da avversario, perché non andavo in casa, però sono andato a Messina.
3: Sì, c'ero anche io.
4: Esatto. E quindi poi ho visto questo spot pubblicitario che ha fatto il Modica per la campagna abbonamenti,
3: sì,
4: e c'era, esatto, c'era anche Garufi tra i calciatori che chiamava, diciamo, quelli che risultavano abbonati. Cioè, hanno chiamato persone che risultavano abbonate nella passata stagione in eccellenza, però gli hanno risposto e detto scusate, c'ho da fare, però l'hanno mandato in onda lo stesso lo spot, ecco, nonostante questo tipo di risposte da parte dei loro tifosi, quindi gli fa onore. Edrisi su Facebook ci scrive: Di Grazia ha dimostrato di non essere più quello di una volta, in due anni avrà fatto due partite ad alto livello, e poi aggiunge anche Ragusa ha fatto la cima, ormai era un ex calciatore. Allora su Di Grazia, insomma, il discorso che facevi prima è chiaro, nel momento in cui il calciatore ti chiede la cessione e tu, società, dai insomma il via libera, poi a quel certo, punto ci sta lui, che si accasi, insomma, dove, soprattutto se te la chiede per motivi, diciamo, di natura geografica, quindi a quel punto che gli devi dire.
3: Ricordiamo che comunque la Regina ha soffiato Alma alla Nice,
4: infatti,
3: perché era praticamente chiuso, che se ne dica, l'acquisto di Alma alla Nice. Poi con l'avvento di Lotito è stato anche lui uno dei primi non ufficializzati, ma comunque uno dei primi ad essere contattato dal direttore sportivo, e di conseguenza la Regina poi ha soffiato veramente sotto al naso Alma alla Nissa.
4: Ci segnala anche uno dei VIP che abbiamo intervistato negli scorsi giorni, non so se vuole essere nominato, però sicuramente ci sta seguendo. Ci scrive, o meglio ci suggerisce, ecco, che Magrassi viaggia sulle 140.000 euro, quindi insomma ingaggio non male, penso tra i più alti della categoria.
3: Penso che in tanti calciatori della Regina viaggino vicino a quelle cifre, nel senso che sono tutti calciatori che hanno un cachet importante, nel senso che per venire a giocare a Reggio Calabria sicuramente hanno avuto richieste importanti, anche sapendo la proprietà, nel senso, anche conoscendo la proprietà, questo incide tantissimo. È chiaro che se tu hai delle ambizioni importanti, una società importante, poi le richieste per arrivare a determinati calciatori magari si possono anche alzare. Poi ovviamente deve essere bravo il direttore sportivo, deve essere brava la società a mettere dei paletti. Sicuramente quando si arriva a un accordo poi c'è un appunto si trova una via di mezzo per accontentare un po' tutti, ma è chiaro che i calciatori che hanno vestito, che ora stanno vestendo la maglia della Regina, sono abituati a percepire cifre importanti. E che non lo so adesso quanto, non voglio sparare numeri per non andare in errore, però provo ad immaginare, sono cifre molto molto importanti e che comunque fino all'anno scorso la Regina faceva fatica a investire, perché la verità è questa, nel senso che non ti basta prendere 3-4 calciatori di un certo livello se poi hai la coperta corta.
4: Ma la Regina dell'anno scorso faceva fatica a investire anche per il ritiro precampionato, quindi figurati per tutto il resto. Onestamente, cioè, per completare la risposta ai messaggi di prima su Di Grazia e Ragusa, è chiaro che Di Grazia in una squadra che corre, se riesci a far correre anche Di Grazia, te lo tieni, e magari più che due partite riesci a decidertene 4-5 nel corso della stagione, perché la differenza principale, no, tra la squadra di quest'anno e quelle che ci hanno abituato a vedere in tempi recenti è che qui tutti corrono. Quindi magari negli anni passati avevi dei calciatori con grandissima esperienza, di grande qualità, con un bel piede, con trascorsi in Serie A, che però erano a fine carriera e non ti correvano più.
3: Vuol dire comunque la loro parte l'hanno fatta.
4: Perché sì, ma erano calciatori che sono venuti a Reggio.
3: Barilla e Ragusa, soprattutto nella prima stagione, nel senso non la primissima, nella seconda, perché quella finita al photo finish con il Siracusa vittorioso, hanno contribuito, nel senso ancora hanno avuto la forza di trascinare quella squadra, perché poi, se non mi sbaglio, Barilla è andato in doppia cifra, Ragusa anche. Chiaramente poi la stagione scorsa è stata maledetta sotto tanti punti di vista, oltre alle scelte fatte per l'allenatore e gli acquisti che sono state sbagliate, oltre a questo i tuoi poi migliori calciatori, vedi Barilla, vedi Ragusa, non credo siano invecchiati nel giro di 3 mesi improvvisamente, purtroppo tra infortuni e noie fisiche. Ricordiamoci che Ragusa si è spaccato la clavicola, un po' come Palmieri quest'anno, ed è stato fuori per quasi tutta la prima parte di stagione. Barilla ha avuto problemi al braccio, ha avuto problemi al ginocchio e di conseguenza sono stati frenati tantissimo da questa situazione. Vuoi che poi i sostituti non sono stati all'altezza e di conseguenza tu hai fatto quello che hai fatto.
4: Sì, sì, però per me è cambiato proprio il concetto di stare in campo, capisci?
3: Sì, cioè, Regina, certo.
4: Mentre prima magari si sosteneva / sopportava la presenza di uno, due, anche tre calciatori che correvano meno degli altri, in questa squadra con Marchionni non te lo puoi permettere.
3: Assolutamente.
4: Di fare una corsa in meno e di aspettare che il compagno ti faccia una corsa in più per te. Quindi anche gli attaccanti sono i primi, insomma, a portare pressing alla formazione avversaria. Gianni Pinto, buongiorno da Carmagnola. Dopo 3 anni oggi mi sento tranquillo, nonostante mancherà Guida, ottimo calciatore. Il mister può giostrare come vuole, le alternative ci sono, forza Regina, ci scrive Gianni. E quindi il termine giostrare sicuramente si abbina bene alla partita del giorno 16, perché avremo le giostre di lato allo stadio, ecco, mentre giochiamo. Ribadiamo che ci risulta che a Modica si giocherà all'orario prefissato, che è quello delle 15, per chi si fosse perso all'inizio della trasmissione, quindi domenica alle ore 15 il match tra Modica e Regina. Ci risulta che i due club abbiano accennato, no, un'idea di cambio di orario, però evidentemente non è fattibile per le varie esigenze, quindi si giocherà alle 15. E appunto, ci state seguendo, abbiamo detto che nella giornata di oggi sono previsti esami strumentali per il calciatore Michele Guida, vediamo se sarà alla Regina, come ha già fatto per Palmieri, d'altronde a dare solerte notizia attraverso i propri canali ufficiali. Però ribadiamo che ad oggi è a rischio la presenza di Guida in quella di Modica, ad oggi è più no che sì, anche se non si teme chissà che entità di questo infortunio, non dovrebbe essere nulla di grave, però quanto basta, considerando la gara infrasettimanale che ci sarà giorno 16 in casa contro l'Avola, quanto basta per indurre il calciatore e lo staff a pensare di non coinvolgerlo a Modica o eventualmente al massimo per la panchina. Va bene, mi sa che tra 2-3 minuti possiamo provare a chiamare il nostro Simone Giacchetta. Obiettivamente la regina, un altro messaggio, la regina ammirata in queste due partite ufficiali lascia ben sperare, oltre alla media gol che risulta essere importante, la cosa che fa ben sperare è la mole di gioco che produce presentandosi tante volte in area avversaria. La corsa è impressionante, la voglia di arrivare al risultato finale alta, l'inizio e le ambizioni sono altissime, come più volte ribadito dalla società, ma è proprio la società che è forte, direi fortissima per la categoria, e questi sono punti preziosi che finalmente la regina avrà dalla sua parte, non solo sull'aspetto sportivo. L'evidenza la dà il fatto che chiunque Romairone chiami difficilmente rifiuta. Avanti così. Va bene, abbiamo letto quest'altro messaggio interessante ed importante, e quindi non so se tra poco chiameremo il nostro grande Jack per sentire un po' anche le sue impressioni, lui che è sempre attento al mondo regina, nonostante la sua carriera da dirigente lo abbia portato in ben altre categorie in questi anni. Ha fatto ben due promozioni come direttore sportivo della Cremonese, due promozioni dalla Serie B alla Serie A. Pensa, da calciatore non c'è riuscito neanche con la regina, perché poi dopo il primo anno in Serie A il presidente se l'è venduto al Genoa, quindi la seconda promozione non l'ha potuta fare dalla B alla A, però aveva fatto quella prima, insomma, dalla C alla B nel 95, prima del grandissimo salto effettuato nel 1999, indossando la fascia di capitano e venendo convertito definitivamente dal mister Agostinetti al ruolo di difensore centrale, che poi ne ha caratterizzato la parte finale di carriera. Fortunato Candido, che scusa ci scrive: buongiorno a tutti, credo che quest'anno è l'anno fortunato sia per la regina, che credo saliremo senza fatica, ma anche perché grazie al sindaco Cannizzaro che ha portato Lodito a comprare la regina. Certo, Lodito ha parlato chiaro: siamo qui per portare la regina nel calcio che merita, e sono convinto che in 3-4 anni possiamo ambire alla Serie A. Questo è un altro messaggio ottimistico che ci arriva, e quando si parla di Serie A per la regina direi di coinvolgere l'uomo simbolo del nostro salto in Serie A, che è Simone Giacchetta. Ciao direttore, ben ritrovato.
0: Grazie Paolo, buongiorno a tutti.
3: Buongiorno al direttore Giacchetta. Allora inizierei proprio parlando della stretta attualità, nel senso, una regina che è partita fortissimo, non so se lei l'ha vista, ma sicuramente è a conoscenza della nuova proprietà che dà tanta solidità e soprattutto tanto ottimismo alla gente di Reggio, direttore.
0: Sì, mi sembra un entusiasmo giustificato dalla presenza di una proprietà importante, una proprietà nobile sicuramente nel calcio italiano, perché il presidente Lotito, presidente della Lazio, è un uomo di calcio di altissimo livello, di grande spessore, e si è interessato alla regina perché avrà sicuramente ambizioni di portare la città di Reggio, la regina, ai più alti livelli. Quindi in questo momento, che la squadra è in Serie D, che natica in Serie D ormai da troppo tempo, una proprietà come questa deve essere solo sostenuta, dobbiamo essere tutti quanti contenti di essere rappresentati in questa fase dal presidente e proprietario Tito.
4: È una proprietà, direttore, che riuscirà a mettere d'accordo tutti, perché conosci benissimo le frizioni, la sorta di guerra civile che si è scatenata negli ultimi anni a Reggio.
0: Sì, certo, questa proprietà mette a tacere tutti, perché è forte, è capace, nel calcio è una potenza dal punto di vista delle capacità, dell'esperienza, dei rapporti, nella vita di tutti i giorni frequenta la politica, quindi da un certo punto di vista si è circondati da rassicurazioni che derivano dalla qualità del professionista Lotito e della sua capacità di voler investire a Reggio Calabria e nella Regina Calcio.
1: A tuo avviso, direttore Simone Giacchetta, visto l'afflato, no? È il momento storico ideale affinché a Reggio Calabria almeno una delle due strutture principali, quindi o il centro sportivo o lo stadio, sia sfruttato dal club in modo anche da renderlo monetizzabile per certi versi, insomma, per aumentare gli introiti.
0: Allora, questo è un discorso che sicuramente è molto interessante, ma che riguarda più componenti, quindi avere uno stadio di proprietà, un centro sportivo di proprietà, arricchisce il patrimonio del club, lo fa diventare sicuramente più forte e più appetibile in un futuro. Per quello che mi sembra di percepire così a distanza di tanti chilometri, è che ci sia un entusiasmo simile al periodo quasi del periodo della regina di Scopelliti, dei primi anni 2000, con grandissima partecipazione della città, con eventi molto importanti in città, Reggio Calabria. Entusiasmo sicuramente che è aumentato e salito rispetto alle gestioni precedenti, quindi tutto mi sembra convergere a favore della regina in questo momento.
1: Conosci qualche calciatore dell'attuale organico?
0: Ma non ne conosco in modo particolare qualcuno, ecco. Onestamente no. So che alcuni hanno fatto alcune stagioni in Lega Pro, però la squadra è sicuramente ben strutturata, perché il direttore sportivo Romairone è ormai un direttore sportivo navigato, ha fatto tutte le categorie, quindi per farsi coinvolgere in un progetto come questo, al di là della presenza che mette tutti un po' a riparo, è convinto di portare a termine questa missione che ha come obiettivo solamente la promozione, non possiamo parlare di altro.
1: Allora, ti riferiamo anche i saluti del mister Diego Zanin, che ci sta seguendo in diretta.
0: Grazie, ricambio. Diego è stato uno di quei ragazzi che io ho conosciuto proprio alla primissima stagione a Reggio Calabria nel 91, che era uno dei tanti componenti della Colonia Veneta. Poi eravamo anche compagni di reparto, solamente che lui giocava molto più di me, quindi lo saluto affettuosamente.
1: E poi tu i reparti li hai fatti tutti, però, quindi cioè, alla fine sei un po' con tutti, sei stato compagno di reparto,
0: sì.
1: Solo con i portieri non sei stato compagno di reparto.
0: Sì, solo con i compagni, esatto, mi mancava quello, però qualche portiere mi ha ringraziato.
1: Esatto, altrimenti avresti fregato il posto pure a loro. È una regina che dunque deve già guardare, diciamo, il salto nel professionismo, e di cosa si deve dotare per questo salto?
0: Ma intanto deve pensare a fare bene questo campionato, che non è semplice e lo abbiamo visto in questi anni, quindi al di là di tutto è grandissimo entusiasmo, ci vuole una mentalità adeguata per questa categoria, per vincere questo campionato. Dopodiché il ritorno nei professionisti potrebbe aprire uno scenario molto molto più interessante di quello attuale, anche se la presenza di questa proprietà fa immaginare un percorso in ascesa per la regina, quindi incrociamo le dita e speriamo che sia un percorso netto questa stagione. Poi credo che la regina sia rappresentata da uomini capaci in questa fase, quindi io sono molto ottimista e positivo.
1: Conosci Giancarlo Romairone?
0: Sì, lo conosco da tanti anni, ultimamente lavorava per Lazio, quindi è legato anche lui al club di Lotito, ha fatto esperienze importanti a Carpi, a Povercelli, a Bari, cioè è stato per anni anche molto vicino a lavorare con Giuntoli. È un ragazzo che conosce il calcio, sa comportarsi, quindi
5: secondo me è ben rappresentata la regina anche sotto questo punto di vista.
2: Quindi siamo sicuramente in buone mani. Io penso anche all'allenatore Marchionni, non so se anche lei l'ho avuto modo di conoscerlo, comunque ha raggiunto già dei buoni traguardi con il Ravenna, perché ha vinto la Coppa Italia Serie D che ha permesso l'accesso al ripescaggio in Serie C, e poi ha già vinto anche a Novara. Quindi voglio dire, sono state fatte delle scelte importanti e che danno grosse garanzie.
5: Ma ragazzi, quando si parla di regina di Lotito in questo girone, si parla come se si parlasse del Paris Saint Germain, del Barcellona. Purtroppo, volente o nolente, la regina è aspettata da tutte le squadre come l'avversario da battere, e chi batterà la regina avrà l'onore di battere una grande. Quindi si porta dietro anche un nome storico importante, con tanta tradizione, tanta cultura, tanti anni di Serie A. Quindi tutti dovranno sapere che rappresentare la regina è gratificante, perché la città mi sembra che abbia abbracciato tutti con grande entusiasmo, però allo stesso tempo si devono ricordare che hanno una grandissima responsabilità, perché oltre a rappresentare la loro proprietà rappresenta una città molto importante che vive anche attraverso l'entusiasmo che può generare il calcio, e con la regina si aggregano tantissime persone. Quindi non sarà semplice, però credo che alla fine, come tutte le avventure, questo è l'inizio di un percorso.
1: Motivo per cui alla fine mi sorbirò senza tanti mugugni il 3-5-2 di Marchionni, che è il modulo che contestavo a te e al presidente Foti.
5: Sì, ma vedi, noi eravamo avanti con i tempi vent'anni fa, perché il 3-5-2 poi è diventato il sistema di gioco più praticato negli ultimi anni. Ora onestamente c'è una tendenza a ritornare al 4-2-3-1, abbiamo visto anche negli ultimi mondiali come sì. Le squadre si sono messe in campo con un 4-2-3-1 non più statico come una volta, ma abbastanza fluido, quindi con grandissime rotazioni dei centrocampisti, con i difensori, dimostrando che i ruoli di maggiore spicco in questo sistema di gioco sono gli attaccanti esterni. Nel 3-5-2, se vuoi essere offensivo, devi avere almeno un quinto che è quasi un attaccante, due attaccanti forti e una mezzala di inserimento importante. Ma poi non è tanto il sistema di gioco, ma sono le qualità dei giocatori, le motivazioni, la volontà. E ripeto, credo che la regina, al di là di conoscere profondamente i calciatori che compongono la rosa, sia in buone mani, e le intenzioni sono ottime, perché vedo che tutto ruota nella direzione giusta attorno alla città,
1: sì,
5: in zona regina.
1: C'è in diretta al telefono con noi la nostra bandiera Amaranto, Simone Giacchetta. Direttore, è chiaro che uno dei due lo conosci come le tue tasche e l'altro sicuramente un po' di meno, ma riesce a farmi un parallelo tra Foti e Lotito? Hanno la maniera simile di rapportarsi sia alla squadra sia all'allenatore di turno?
5: Ma Lotito lo conosco meno, però sicuramente sì, perché sono due proprietari che vivono la società, vivono la squadra, vivono di risultati. I risultati fanno determinare tantissime cose nel loro modus operandi, e quindi io credo che sì, ci sono tantissime affinità tra i due presidenti, sono vulcanici allo stesso tempo comprensivi, sanno gestire il momento con aggressività, come sanno poi fare carezze e addolcire la situazione. Quindi i risultati poi di Foti ormai lo sappiamo tutti, quello che ha fatto per Reggio, per e anche Lotito, i risultati parlano da solo, perché è riuscito a prendere una squadra sull'orlo del fallimento, una società sull'orlo del fallimento, e li ha portati ad altissimi livelli. Poi non tutti magari i tifosi condividono le scelte, ma Lotito è veramente un imprenditore che nei confronti della Lazio ha grandissimo amore, affetto e rispetto, e quest'anno con un allenatore calabrese, quindi la Calabria è sempre più unita all'ambiente Lazio, all'ambiente Lotito, perché Gattuso rappresenta un'altra fetta di Calabria e sta facendo molto bene.
1: Quindi per essere perfetto Lotito, diciamo, dovrebbe trasferirsi a Reggio. Sembra, allora, sembra una battuta, vengono, direttore, però cioè, a lungo andare, però la presenza del padrone incide, la presenza quello quotidiana.
5: Quello sicuramente. In questa fase credo che la Reggio

0: sanno fare una grandissima unione in questo momento tra le due realtà.
1: Da calciatore che ha fatto due promozioni a Reggio Calabria, cosa ti senti di dire ai calciatori attuali? Fermo che stanno ancora, siamo a settembre, quindi ancora ce ne vuole, incrociando le dita, sperando insomma che tutto vada per come ci auguriamo. E un consiglio che vuoi dare ai calciatori, la maniera migliore per viversi la città in un'annata del genere?
0: Ma intanto vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, perché come tutti quanti i calciatori vivono di speranze, sogni, difficoltà, problemi, infortuni, e quindi io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Poi gli dico anche una cosa, che sono, per fortuna loro, se sono in questa categoria, vuol dire che sono giocatori di questa categoria o giocatori importanti che potrebbero fare anche la categoria superiore, però oggi sono in Serie D, di rappresentare al meglio la Regina e Reggio Calabria, perché se stanno ricevendo un trattamento da Serie A, la Regina merita un rispetto da Serie A. Quindi un grandissimo in bocca al lupo, un grandissimo abbraccio a tutti quelli che lavorano all'interno della Regina Calcio, sapendo che al di là di ricevere entusiasmo, abbracci, applausi e grande consenso popolare, hanno anche una grandissima responsabilità quando si allenano, quando giocano e quando rappresentano la Regina.
2: Io vorrei solamente fare un'ultima domanda al direttore Giacchetta, che va un po' fuori all'ambiente Regina Reggio Calabria. È finito il rapporto con la Cremonese, che durava da tantissimo tempo, ha centrato due promozioni, se non vado errato, dalla B alla A. E, se ci può dire come mai si è arrivato al termine di questo rapporto e cosa c'è nel futuro di Simone Giacchetta?
0: Ma guarda, io ho fatto un percorso molto bello alla Cremonese, e ho fatto 5 anni con due promozioni dalla B alla A, 2 anni di Serie A, una semifinale di Coppa Italia. Ho vissuto esperienze molto importanti. Io credo che alla fine, come tutte le cose, hanno un inizio e hanno una fine. Ho ancora un anno di contatto, però poi la società, per cercare di dare un altro input a un nuovo ciclo, ha fatto questo tipo di scelta. Personalmente mi servirà per aggiornarmi, per viaggiare ancora, per cercare di crescere ancora di più, prendere informazioni, imparare dagli altri, perché credo che oggi il calcio sia in una direzione ben diversa rispetto al passato, dove ad esempio la mentalità anglosassone, gli americani e la lingua inglese sono determinanti sia nel modo della gestione della società sia nel modo di vedere i calciatori. Sarà un anno in cui mi dedicherò allo studio.
1: Direttore, dopo quest'anno in cui ti dedicherai allo studio, ci sarà possibilità, a tuo avviso, in futuro di tornare ad incrociare il percorso della Regina?
0: Ma da intanto parte tua? Mi auguro di venire presto allo stadio a vedere una partita della Regina, perché è tanto che non vengo allo stadio di fare Regina. Io sono venuto l'ultima volta come avversario con la Cremonese, e sarà anche il caso che ci ritorno come tifoso della Regina, e poi in futuro vediamo. Lasciamo lavorare serenamente, con un obiettivo in testa da raggiungere, che il ritorno al professionismo. Poi la Regina avrà tutte le opportunità per scegliere i migliori professionisti in futuro.
1: E direi insomma che questa conversazione con Simone Giacchetta si è conclusa alla grandissima, quindi chi ci ha seguito fino alla fine ha fatto bene, perché insomma non si è perso quella che è stata l'intervista della settimana, la possiamo già definire così. Va bene, direttore?
0: Grazie a voi.
2: Grazie direttore.
0: A presto, un abbraccio a tutti e un grande in bocca al lupo a tutta la Regina.
2: Ci vedremo presto qui a Reggio Calabria. Grazie al direttore Giacchetta. E
1: ti aspettiamo, ciao Jack.
2: Lo aspettiamo e gli mandiamo un grosso in bocca al lupo per il futuro.
1: Ciao, alla prossima. Va bene, è stato veramente...
2: No, preso col botto, insomma. In futuro, si sa, non si sa mai che magari... In una ipotetica Serie C a vincere, Serie B, che si possano incrociare nuovamente le strade di Simone Giacchetta e quella

0: e quelle della regina, perché comunque ha dimostrato il direttore Giachetta, oltre alla stima che noi abbiamo per quello che ha fatto per la regina, ha dimostrato anche di saper vincere campionati importanti in Serie B con la Cremonese, che ora ha preso un altro percorso tecnico, ma che comunque ha scritto pagine della sua storia anche grazie alla guida tecnica di Simone Giachetta. Bene, detto ciò,
1: tanto l'intervista ce l'abbiamo noi, pure noi vogliamo fare sempre 5-0 tutte le settimane, capisci?
0: Infatti.
1: Ci dobbiamo fare anche 6-0 perché andiamo in onda pure il sabato, di conseguenza insomma non
0: 6
1: possiamo...
0: su 7.
1: No, esatto, non possiamo che ringraziare, salutiamo anche Francesco D'Agostino che ci scrive su Facebook, quindi non possiamo che ringraziare tutti gli interlocutori che sono intervenuti oggi, come Antonio Barilla della Stampa, Pasquale Lo Giudice e Simone Giachetta, entrambi direttori sportivi, uno Lo Giudice di Reggio che non ha mai lavorato nella regina, l'altro che il reggino c'è diventato. Ecco, per tutti gli anni che ha trascorso sia con la maglia amaranto addosso sia poi tra le scrivanie del centro sportivo Sant'Agata. E l'ultimissima, insomma, piccola sottolineatura molto egoistica che voglio fare: questi sono i personaggi, nel senso che magari non tutti lo sanno, ecco. Insomma, tu c'hai 23 anni, giusto? Quindi magari 25, scusa, ho provato insomma a ringiovanirti, però tu dici sempre la verità. E quindi tu sei magari tra quelli che possono anche non sapere che scontri a livello giornalistico ho avuto con personaggi come Nillo Foti, ma soprattutto Simone Giachetta. Quindi nel momento in cui finisce il ruolo, però resta la persona, resta il rapporto, e sono particolarmente orgoglioso del fatto che uno come Simone Giachetta, nonostante diciamo i notevoli dissidi tecnici, capisci, cioè non personali, cioè quando uno prende la critica per quella che è, cioè il ruolo, cioè il rispetto del ruolo, sono giornalista e ho la possibilità, anche sbagliando volendo, anche cedendo, perché sicuramente ho ceduto in determinati anni quando ho fatto il direttore sportivo, di criticarti, di dire insomma che c'è qualcosa che non va. E quindi finito il ruolo resta la persona, e oggi diciamo mi fa particolarmente piacere poter vantare questo tipo di relazioni, anche perché forse anche soprattutto diciamo con professionisti con i quali mi sono dovuto rapportare in passato, e diciamo il confronto è stato spesso anche acceso.
0: È così il gioco delle parti funziona così, se bisogna anche fare critica ovviamente sempre costruttiva, sempre dedita al miglioramento un po' della situazione generale. Comunque acqua passata, hai fatto sicuramente il tuo mestiere ed è così che una persona come Simone Giachetta sa accettare le critiche, che quando sono giuste possono solo che aiutare. Bene, noi ci rivediamo ovviamente domani, grazie Paolo.
1: Grazie a te Andrea, domani.
0: E grazie ovviamente a tutti voi che ci avete seguito, noi ci rivediamo appunto domani. Io vi auguro un buon proseguimento sui canali di Turing, ciao.

0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Netanyahu venne avvertito sugli attacchi del 7 ottobre a lanciare l'indiscrezione shock. Il quotidiano israeliano Haaretz, che cita diverse fonti regionali, secondo quanto ricostruito una decina di giorni prima dell'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, il primo ministro fu avvertito personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti di una grande e imminente offensiva. Il premier tuttavia non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni. L'ufficio del premier ha definito la notizia una menzogna totale. Il primo ministro Netanyahu non ha parlato con il presidente degli Emirati Arabi Uniti nel periodo in questione, non ha ricevuto alcun avvertimento da parte sua, si legge in un comunicato. Protesta delle lavoratrici della Tour Eiffel che, secondo quanto riportato dalle Parisienne, sarebbero state messe da parte se non nascoste in occasione di una visita di una delegazione indù che aveva fatto una richiesta in tal senso. Stando alle ultime informazioni raccolte, la Tour Eiffel è chiusa in quanto la sua apertura è rinviata per motivi operativi. Nella mattinata di oggi si è svolta un'assemblea del personale. Nel fine settimana appena trascorso ai piedi del monumento simbolo di Parigi, danzatrici e danzatori in abiti tradizionali indù sono stati protagonisti di sfilate e spettacoli per la gioia dei turisti, molti di loro ignari che si trattava della conclusione festosa di 13 giorni di festività lanciati per l'inaugurazione del tempio indù di Bussi San George, località ad est della città. In Italia adesso con il caso dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, gli ultimi aggiornamenti nel servizio della redazione.
1: Walter Davito, accusato di essere il mandante dell'azione, ha chiesto al Tribunale del Riesame la concessione degli arresti domiciliari. Collegato in videoconferenza dal carcere di Rebibbia, la Vitola ha escluso momenti politici e sostenuto che l'ordigno non avrebbe dovuto provocare vittime. Ha inoltre affermato di voler proteggere Ranucci e aver sollecitato un rafforzamento della sua scorta. I giudici si sono riservati la decisione, mentre la difesa ha depositato una memoria di 72 pagine.
0: Da un'inchiesta ad un'altra emergono nuovi particolari dall'autopsia di Lorena Isceri, il servizio.
2: Secondo i primi risultati dell'autopsia, la giovane era ancora viva quando l'ex compagno Federico Vella l'avrebbe gettata da un viadotto dell'autostrada del Sole a Barberino del Mugello. L'esame risponde a uno dei principali quesiti posti dalla Procura di Firenze. Accertamenti autoptici e tossicologici sono in corso anche sul corpo di Vella per stabilire se al momento del delitto avesse assunto sostanze stupefacenti o psicofarmaci.
0: Ancora un gravissimo episodio di violenza urbana a Napoli. La notte scorsa un ragazzino di 16 anni sarebbe stato accoltellato nella centralissima piazza Vanvitelli al Vomero. Il minorenne è stato medicato nel pronto soccorso del Fate Bene Fratelli, per lui la prognosi di 10 giorni. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato aggredito da uno sconosciuto per motivi ancora poco chiari. Poco dopo l'aggressore sarebbe tornato in gruppo e nella colluttazione il 16enne avrebbe ricevuto una coltellata alla schiena. Una notizia dal mondo dello sport: in chiusura si fortifica la collaborazione del comprensorio alpino del Latemar Dolomites a 20 minuti da Bolzano. Gli operatori turistici dell'azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e di Misano Adriatico sulla riviera adriatica, come negli scorsi anni, in questi giorni stanno avvenendo incontri per condividere risultati e obiettivi. Giovedì 10 settembre è prevista una conferenza stampa a Misano Adriatico per presentare le novità di questa collaborazione tra Latemar Dolomites, Visit Misano e azienda di soggiorno di Bolzano. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Touring 104. Informazione e passione.
4: Dal 12 al 15 settembre

0: 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Chi non viaggia non conosce il valore degli uomini. Proverbio moresco.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: Questa è Smash It Up Chart, la classifica dei 30 trasmessi su Turin 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di sperare di incontrare Donald Trump entro la fine di settembre per discutere un pacchetto di supporto alla difesa aerea di Kiev, dove la Russia ha intensificato i suoi attacchi missilistici e con droni durante l'estate. Il leader ucraino ha detto ai giornalisti di contare su un incontro con il presidente degli Stati Uniti dopo il 20 settembre, durante il quale cercherà di ottenere forniture statunitensi per contribuire all'intercettazione dei missili balistici russi. Stati Uniti, Francia, Germania e Regno Unito stanno facendo pressione sull'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica affinché deferisca al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il dossier nucleare iraniano. L'iniziativa arriva mentre l'AIEA avverte di non poter verificare il materiale nucleare dichiarato dall'Iran da oltre un anno a questa parte. Il direttore generale Rafael Grossi ha riferito che Teheran non ha fornito informazioni sulla situazione delle proprie scorte e strutture nucleari e che gli ispettori non hanno potuto effettuare verifiche sul posto. In particolare l'AIEA ha perso la continuità delle informazioni sulle scorte di uranio arricchito fino al 60% presenti in impianti colpiti dagli attacchi americani e israeliani del giugno 2025. Il risultato del voto in Sassonia preoccupa l'Europa e il governo tedesco, in particolare il servizio della redazione.
2: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ammesso la pesante sconfitta subita nelle elezioni regionali in Sassonia, dichiarandosi scosso ma escludendo qualsiasi ipotesi di resa. La leader di Alternativa für Deutschland, Alice Weidel, lo ha definito un ostacolo allo sviluppo della Germania. Il risultato alimenta le preoccupazioni sulla tenuta politica del cancelliere sugli equilibri all'interno del Partito Popolare Europeo, soddisfazione invece del fronte sovranista europeo.
1: Il calo del livello di preparazione degli studenti trova conferma nei paesi dell'OCSE, dove i risultati medi risultano i più bassi mai registrati nell'ambito del programma OCSE per la valutazione internazionale degli studenti, il cosiddetto PISA, in matematica e lettura. Nell'area OCSE, precisa l'organismo internazionale con sede a Parigi, ormai uno studente quindicenne su cinque presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura contro il 16% del 2022. L'indagine PISA 2025 ha rappresentato la più vasta valutazione mai realizzata, coinvolgendo 760.000 studenti in 91 paesi ed economie. I dati evidenziano che gli studenti italiani di 15-16 anni sono in linea con quelli del resto del mondo, se la cavano meglio di francesi e tedeschi in lettura, vanno come loro più o meno in matematica e scienze. La cronaca: Luca Spada, l'ex autista di ambulanze in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezione d'aria, agito sulla base di una spinta motivazionale interna ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime anziani e malati con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono le considerazioni degli specialisti del RACIS e dei Carabinieri di Roma, sezione psicologia investigativa, a cui la procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne. La relazione è citata nel parere del PM nel provvedimento del GIP che ha respinto la richiesta di scarcerazione per l'indagato. Una notizia di economia in chiusura: la comprensione della finanza e i comportamenti adottati in materia delle piccole e medie imprese italiane compiono qualche progresso ma restano migliorabili, quanto emerge dall'indagine Banca d'Italia sull'alfabetizzazione finanziaria e la digitalizzazione delle microimprese italiane. Permangono, si evidenzia, difficoltà nella comprensione dei concetti economico-finanziari di base. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredilicious, baby!
4: If futuro, ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
7: Smash Hits Up Chart, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
8: Smash Hits Up Chart,

0: Dal 12 al 15 settembre, Reggio Calabria torna ad essere la capitale del gelato artigianale. Sul lungomare Falcomatà arriva la quinta edizione di Scirubetta. 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale. Dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart,
0: la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104 in ordine sparso.

0: During 104 notizie.
1: 5 misure cautelari e sequestri per decine di milioni di euro nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura distrettuale di Catanzaro. 2 indagati sono stati condotti in carcere e 3 domiciliari. Le accuse a vario titolo riguardano turbativa d'asta, riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e truffe sui fondi agricoli. Sequestrati anche 398 immobili e 15 società. Per tutti gli indagati vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Negli ultimi 2 mesi la Polizia di Stato di Reggio Calabria ha intensificato i controlli sulla regolarità della presenza dei cittadini stranieri. L'ufficio immigrazione ha emesso 36 provvedimenti di espulsione con 14 rimpatri. Altri 10 cittadini irregolari, ritenuti socialmente pericolosi, sono stati accompagnati nei centri di permanenza per il rimpatrio, mentre altri 16 sono stati allontanati dall'Italia con ordine del questore. Il precariato nella scuola calabrese non è più un'emergenza occasionale, ma una componente strutturale del sistema. A sostenerlo è Luca Scrivano, segretario generale UIL, Scuola Calabria. Dopo la mobilità risultavano ancora 1.261 posti docenti residui, mentre per il personale ATA si contano 403 posti vacanti a fronte di sole 137 assunzioni autorizzate. Il sindacato chiede di stabilizzare tutti i posti disponibili e trasformare progressivamente i posti di sostegno in deroga in organico stabile.
2: Lo sport.
3: Esordio scoppiettante, pubblico che si è divertito ammirando anche giocate di grande calcio e l'inizio che tutti volevano. Lancini è a 4 padroni per qualità, personalità e gestione, Toscano Reis e Abonchelè tra i migliori. Troppo superiore alla Regina per questo Licata. La partita non ha mai avuto storia con gli Amaranto che hanno dominato dal primo all'ultimo minuto senza mai dare spazio e respiro agli avversari. Questa volta si è giocato in parità numerica a differenza della Coppa Italia, ma la sostanza del match non è cambiata, con la squadra di Marchioni dominante in ogni zona del campo. 2-0 la prima frazione con il gol di Reis e Rotolo nella seconda parte, a Bonclay Alma e l'ultimo arrivato Rossetti a chiudere il match sul risultato di 5-0.
4: Touring 104. Informazione e passione.
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
6: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
7: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
8: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Friday Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Friday Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious Baby!
9: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
10: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
11: Chi riesce a dire con 20 parole ciò che può essere detto in 10 è capace pure di tutte le altre cattiverie. Giosuè Carducci.
10: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
12: Questa è Smash It Up Chart, la classifica dei 30 per 30 trasmessi su Turin 104.

Questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104.

0: Smash It's Up Chart, in ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
1: 104.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono le

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa è Touring 104.
2: Dal 12 al 15 settembre.

0: Quattro giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
2: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.

0: ora.
1: Turing 104 notizie.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di sperare di incontrare Donald Trump entro la fine di settembre per discutere un pacchetto di supporto alla difesa aerea di Kiev, dove la Russia ha intensificato i suoi attacchi missilistici e con droni durante l'estate. Il leader ucraino ha detto ai giornalisti di contare su un incontro con il presidente degli Stati Uniti dopo il 20 settembre, durante il quale cercherà di ottenere forniture statunitensi per contribuire all'intercettazione dei missili balistici russi. Stati Uniti, Francia, Germania e Regno Unito stanno facendo pressione sull'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica affinché deferisca al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il dossier nucleare iraniano. L'iniziativa arriva mentre l'AIEA avverte di non poter verificare il materiale nucleare dichiarato dall'Iran da oltre un anno a questa parte. Il direttore generale Rafael Grossi ha riferito che Teheran non ha fornito informazioni sulla situazione delle proprie scorte e strutture nucleari e che gli ispettori non hanno potuto effettuare verifiche sul posto. In particolare l'AIEA ha perso la continuità delle informazioni sulle scorte di uranio arricchito fino al 60% presenti in impianti colpiti dagli attacchi americani e israeliani del giugno 2025. Il risultato del voto in Sassonia preoccupa l'Europa e il governo tedesco, in particolare il servizio della redazione.
3: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ammesso la pesante sconfitta subita nelle elezioni regionali in Sassonia, dichiarandosi scosso ma escludendo qualsiasi ipotesi di resa. La leader di Alternativa für Deutschland, Alice Weidel, lo ha definito un ostacolo allo sviluppo della Germania. Il risultato alimenta le preoccupazioni sulla tenuta politica del cancelliere sugli equilibri all'interno del Partito Popolare Europeo, soddisfazione invece nel fronte sovranista europeo.
2: Il calo del livello di preparazione degli studenti trova conferma nei paesi dell'OCSE, dove i risultati medi risultano i più bassi mai registrati nell'ambito del programma OCSE per la valutazione internazionale degli studenti, il cosiddetto PISA, in matematica e lettura. Nell'area OCSE, precisa l'organismo internazionale con sede a Parigi, ormai uno studente quindicenne su cinque presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura contro il 16% del 2022. L'indagine PISA 2025 ha rappresentato la più vasta valutazione mai realizzata, coinvolgendo 760.000 studenti in 91 paesi ed economie. I dati evidenziano che gli studenti italiani di 15-16 anni sono in linea con quelli del resto del mondo, se la cavano meglio di francesi e tedeschi in lettura, vanno come loro più o meno in matematica e scienze. In Italia adesso con il caso dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, gli ultimi aggiornamenti nel servizio della redazione.
3: Walter Davitola, accusato di essere il mandante dell'azione, ha chiesto al Tribunale del Riesame la concessione degli arresti domiciliari. Collegato in videoconferenza dal carcere di Rebibbia, Davitola ha escluso momenti politici e sostenuto che l'ordigno non avrebbe dovuto provocare vittime. Ha inoltre affermato di voler proteggere Ranucci e avverso recitato un rafforzamento della sua scorta. I giudici si sono riservati della decisione, mentre la difesa ha depositato una memoria di 72 pagine.
2: Da un'inchiesta ad un'altra emergono nuovi particolari dall'autopsia di Lorena Isceri, il servizio.
4: Secondo i primi risultati dell'autopsia, la giovane era ancora viva quando l'ex compagno Federico Vella l'avrebbe gettata da un viadotto dell'autostrada del Sole a Barberino del Mugello. L'esame risponde a uno dei principali quesiti posti dalla Procura di Firenze. Accertamenti autoptici e tossicologici sono in corso anche sul corpo di Vella, per stabilire se al momento del delitto avesse assunto sostanze stupefacenti o psicofarmaci.
2: Ancora un gravissimo episodio di violenza urbana a Napoli. La notte scorsa un ragazzino di 16 anni sarebbe stato accoltellato nella centralissima piazza Vanvitelli al Vomero. Il minorenne è stato medicato nel pronto soccorso del Fate Bene Fratelli, per lui la prognosi di 10 giorni. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato aggredito da uno sconosciuto per motivi ancora poco chiari. Poco dopo l'aggressore sarebbe tornato in gruppo e nella colluttazione il 16enne avrebbe ricevuto una coltellata alla schiena. Una notizia dal mondo dello sport: in chiusura si fortifica la collaborazione del comprensorio alpino del Latemar Dolomites a 20 minuti da Bolzano. Gli operatori turistici dell'azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e di Misano Adriatico sulla riviera adriatica, come negli scorsi anni, in questi giorni stanno avvenendo incontri per condividere risultati e obiettivi. Giovedì 10 settembre è prevista una conferenza stampa a Misano Adriatico per presentare le novità di questa collaborazione tra Latemar Dolomites, Visit Misano e azienda di soggiorno di Bolzano. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Turing 104. Informazione e passione.
0: Dal 12 al 15 settembre

0: vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
5: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Chi segue gli altri non arriva mai primo. Anonimo.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: Benvenuti.
8: Ok,

0: È arrivata oggi la canzone Kygo? E allora l'abbiamo messa, cioè, subito, ho detto a Nico, oh, mettila che... Da dove vuoi essere inquadrata per prima? Laterale? Non so da dove...
1: Ma da dove vuoi?
0: No, da laterale. No. Ciao ragazzi!
1: Ciao ragazzi!
0: Ciao ragazzi!
1: Ciao ragazzi! Bentornati e bentrovati!
0: La doppia K, ecco io, esatto, piccolino, eccoci. Tu luminosa come sempre, grazie,
1: eccoci,
0: ragazzi.
1: Eccoci, aspetta, come mi chiamate una volta? Fascinosa, ecco. Fascinosa. Eccomi.
0: Chi ti diceva che è fascinosa?
1: Tu.
0: Ah, per sbaglio,
1: no.
0: Avrò usato questo termine per indicare un disco, no? Ciao Ale, che bello.
1: Ciao,
0: martedì
1: Filippo.
0: 8 settembre, l'estate
1: sì,
0: non è finita.
1: No.
0: Visto gente stamattina col materassino che andava a mare, quindi sono felice. Non in vacanza, sicuramente.
1: Esatto.
0: Non è che possono uscire al lavoro, no? No. Però in vacanza. Dai.
1: Guarda, oggi mi sono tenuta libera perché il nuovo inizio a casa Lopresti doveva essere così un inizio rilassato ed è talmente importante che non sono andata a lavorare.
0: Pensa tu, tra l'altro martedì prossimo si concluderà la festa,
1: esatto,
0: della Madonna della Consolazione e si concluderà anche il nostro appuntamento con Cirubetta, perché noi siamo lì con la radio, quindi
1: sì,
0: trasmetteremo in diretta dalla Via Marina.
1: Poi daremo tutte le info,
0: cioè,
1: queste info gustose, no, cioccolatose, vanigliose, fruttose.
0: Ieri contavo 10 assaggi di gelato lo scorso anno, il mio record. Sì. 10.
1: Complimenti.
0: Va bene, una coppettina.
1: Eh sì.
0: Tutta la serata 4 ore.

0: Senti bene da tutti e due i lati, perché ieri c'era Philips.
1: Sì, no, ah, si sente bene. Non sento tanto la mia voce al microfono.
0: No, cioè arriva forte e chiaro.
1: Mi arriva, sì, mi arriva bassa la mia, però la musica.
0: Usa il volume, magari, non so.
1: Allora, cosa mi racconti di questa estate furore?
0: Quest'estate
1: calda.
0: Beh, calda dal punto di vista dell'atmosfera.
1: Sì, del climatico, ecco. È stata calda.
0: Fantastica, però, dai, bella.
1: Bella, sì,
0: dai,
1: bella.
0: Poi siamo sempre stati qua. Meno male alla radio.
1: No, ad agosto no.
0: Due settimane non siamo stati alla radio.
1: A due? Solo due?
0: Due, sì, solo due. No, solo due.
1: Ah,
0: solo
1: okay.
0: Due. Però la radio era sempre collegata con il mio cervello.
1: Sicuramente.
0: Cioè, la dovevo controllare sempre, no?
1: Senti, ma come sei andato al mare quest'anno? Pinne medie
0: gialle, di colore giallo.
1: Però
0: c'ho quelle lunghe. Quelle pazzesche.
1: Ah.
0: Per andare proprio sotto.
1: E dovevi arrivare con quelle pinne?
0: Ho sbagliato perché sono andato qualche anno fa, due anni fa, sono andato. Sai quando hai lì. Si può dire spilare? Cioè
1: sì, hai uno spilo, sì,
0: cioè, che non è italiano, un desiderio,
1: okay.
0: Grazie.
1: Però me lo capiamo.
0: Vabbè, siamo anche un po' international. Allora sono andato a prendermi tipo fine agosto.
1: Ok.
0: Con gli sconti, le okay. Super pinne che avevo sempre desiderato. Non c'era il mio numero.
1: Che
0: io porto 42 e mezzo. Però c'era il numero di un altro tipo di pinne che hanno veramente una lunghezza. Io adesso per gli amici della TV faccio la lunghezza. Questa è la pinna lunga così.
1: Addio.
0: Cioè, qua per andare a 60 metri sott'acqua.
1: Cioè, ti sei perso nei fondali praticamente.
0: No, però il mio desiderio era di acquistare delle pinne nuove. Sai che le pinne un po' si scottano, no? Quindi si slabbrano tutto.
1: Sì, sì.
0: Io volevo le pinne a fine agosto. C'era solo quel numero di quella lunghezza e
1: le
0: ho comprate.
1: Ascolta, vorrei capire questa cosa. Analizziamo questa cosa, no? Hai fatto un acquisto intelligente perché a fine agosto ci sono gli sconti e quindi tu hai detto li compro quest'anno per l'anno prossimo?
0: Sì, però non 7 metri per 7, no, capito? Infatti lo state solo due volte. Che tu pensi che arrivo al mare come con una pagaia, no?
1: Cioè, ma mi vedono che dobbiamo chiamare poi la guardia costiera che ti perdiamo.
0: Ma non perché facevo uso per andare sott'acqua. Però immagini, posseggi, non so, la macchina, con la moto è impossibile portarle.
1: Aiuto.
0: Perché ti fa un effetto da canoa, sai, da remo.
1: Chiamate la neuro, okay. Ragazzi.

0: insomma deve
1: solo nostra.
0: Che bello ragazzi, che bello. Posso dare un messaggio a parte le pinne che... No, veramente, le cose che dico sono, non sono inventate, cioè sono vere, un po' esagerate.
1: Allora io direi che potresti anche mettere una pinna qua dietro.
0: Portarla con la moto?
1: Lo squalo tigre.
0: Eccolo.
1: Ma io vorrei capire, no, interroghiamo un po' Filippo su questa passione.
0: Certo.
1: Quando è nata questa passione per il mare?
0: Ma sempre, da piccolo. Però io non riesco a stare sdraiato a prendere il sole.
1: Cioè, tu
0: quando arrivo a mare devo buttarmi in acqua.
1: In acqua.
0: E so dall'inizio alla fine.
1: Cioè, tu non sei mai arrivato così tranquillo,
0: no,
1: in maniera scialla,
0: no,
1: proprio.
0: No,
1: a dire,
0: no.
1: Ci metto, sento prima com'è l'acqua.
0: Ecco, prima.
1: Mi bagno piano piano.
0: Vado in posti deserti, lo sai.
1: Sì,
0: non c'è
1: come
0: nessuno,
1: me. Ok. Cioè
0: io amo.
1: Ok, infatti non diciamo dove andiamo al mare perché altrimenti.
0: Io alla Zara sono andato. La Zara, la spiaggia è tantissima adesso, è tanta
1: okay,
0: roba.
1: Ragazzi.
0: Poi il lungomare è gigantesco, è
1: lo
0: lunghissimo.
1: So.
0: Cioè, un posto lo trovi. Ma lo vado perché mi piace rilassarmi, non chiacchierare e fare. No?
1: Bello. Bravo, bravo.
0: E questa
1: bravo,
0: è la
1: bravo,
0: genialità.
1: Bravo. Però
0: vero,
1: ti vorrei vedere con le pinne.
0: Lo so, mi
1: maschera,
0: ha visto Ludovic, è venuto
1: sì,
0: l'ho incontrata con sua madre lo scorso anno, mi ha dato del matto. Perché
1: strano,
0: non mi ha visto dopo un'ora, ma
1: è strano,
0: si è preoccupata.
1: Te l'ho detto che ti perdo.

0: da ballare, da ascoltare in macchina.
1: Però mi chiedevo che fine avesse fatto Fred De Palma, perché se non ero l'anno scorso non mi sembra che abbia fatto, ha fatto qualcosa Fred De Palma,
2: qualche featuring, possiamo vederlo quasi subito. Sì, però magari la canzone, se non te ricordi, non è andata tra le prime
1: cinque. Quindi ogni tanto mi chiedo, ma Fred De Palma con cosa uscirà quest'anno?
2: Però lui è tornato lo stile un po' iniziale.
1: Sì, vero,
2: perché questo qua reggaeton è tipo, sì, la canzone è stata tra le più passate in assoluto quest'estate.
1: Ma la tua canzone preferita di quest'estate? Io non ho notato grandi canzoni che hanno preso la scena, sinceramente, a parte
2: Amoroso,
1: torni al mio paese,
2: esatto, la Brancale.
1: Esatto,
2: sì, sì. No, stavo vedendo un po' che tu sei tutto qua.
1: Oddio,
2: no, vabbè,
1: detta così,
2: no, aspetta, stiamo vedendo
1: ma di Fred stai cercando?
2: Sì, sì, stavo cercando Crash and Date, eccola qua, un attimo, perché c'ho il computer davanti.
1: Ok.
2: Niente, ho combinato un casino.
1: Niente, allora ragazzi, ve lo diremo tra poco.
2: No, ci sono canzoni, melodie che
1: ma ti ricordi l'anno?
2: Ragazzina, questa nuova, il tuo profumo. Sto vedendo le canzoni. Una volta ancora, però quella con Anna Mena, sì, è del 2019.
1: Esatto. È vecchia.
2: Niente.
1: Ne no, fatte nulla
2: tante,
1: di che.
2: Però, non nulla però, di che, però nulla di entusiasmante. Magari però, ha fatto un featuring con un altro cantante.
1: Con qualcun altro, sì. Mi devo, dobbiamo andare a cercare qualcosa adesso.
2: Siamo in diretta. Questa è di tanti stati fa, però.

0: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddyliciousparty@gmail.com. It's Freddy Licious Baby!
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.it.

0: Casa Lo Presti con Alessandra. Martedì siamo qua, che bello, che meraviglia.
1: Comunque
0: vedere
1: iniziare con i Rama, che bello.
0: Che a te piace un sacco i Rama.
1: Sì, ancora mi ricordo il concerto che ho tenuto all'Arena di Verona, bellissimo ragazzi, bellissimo.
0: Bravo.
1: Comunque, sì. Ti ricordi che ogni tanto noi parliamo del raduno dei ragazzi con i capelli rossi?
0: Ah sì, mi ricordo.
1: Che alcune volte lo fanno spesso a Favignana. Quindi Favignana molte volte, o comunque l'isola in generale, o comunque loro si incontrano in ogni posto diverso ogni anno. Quest'anno invece si sono incontrati a Tilburg, nei Paesi Bassi, per la 21esima edizione. Quindi sono 21 anni che queste persone si incontrano, ed erano migliaia.
0: Tutti
1: e per
0: quelli
1: celebrare,
0: con i capelli rossi.
1: Naturali però,
0: okay.
1: E per celebrare tutto questo il programma includeva foto di gruppo, laboratori e attività. Cioè ragazzi hanno creato un qualcosa di spettacolare, ovviamente un terreno molto grande per consentire proprio la presenza anche degli stand, per consentire appunto questi laboratori.
0: Chissà sì. Che fanno durante
1: però
0: questi giorni? C'hai un programma?
1: Allora il programma
0: fanno?
1: Non c'è, però si sono divertiti tanto da quello che leggo. Perché se ogni anno la gente va, evidentemente è un'attrattiva, cioè per loro stessi, oltre vabbè al fatto di incontrarsi per l'unicità, no?
0: Certo,
1: delle caratteristiche che li contraddistinguono, però insomma si divertono ovviamente. Adesso vediamo se c'è questo programma.
0: Sì, sai che volevo dirti, ma quindi non possono andare soltanto loro, non
1: sì,
0: i genitori,
1: loro,
0: fidanzate,
1: no,
0: mogli.
1: No, se hai i capelli rossi, sì, certo.
0: Se no, non ti fa entrare.
1: No.
0: Sai quante coppie scopre? Cioè, non puoi venire, no, è una cosa mondiale, europea. Faranno per gli accompagnatori fuori un mini villaggio dove
1: sicuro
0: aspettiamo.
1: Bellissimo.
0: Chi ha
1: vabbè,
0: i capelli
1: considera
0: rossi.
1: Che alcuni, vabbè, saranno madre e figlie, padri e figlie, cioè sorelle.
0: Ah, certo, quindi qualche uno
1: cugini,
0: della
1: parenti,
0: famiglia.
1: Sì, a voglia.
0: Oh, che bello.
1: Voglia.
0: Che bello, comunque salutiamo chi ha i capelli rossi che
1: sì,
0: sta ascoltando
1: certo
0: la radio. Ciao ragazzi.
1: Ciao ragazzi.
0: Questa è Carlo Presti, siamo anche sul digitale, l'87.
1: Sì,
0: ok, che bello. C'è una novità, si chiama Cat Burns, senti un po' che singolo.
1: Sì, fammi sentire.

0: più.
1: Eccola! Devi stare attenta.
2: E tu sai.
1: No, 8 secondi lo lasciamo al cielo prima che finisca la canzone.
2: Sì, perché noi ci sfoghiamo quando cantiamo. Ci siamo le canzoni. Esatto, cantiamo, balliamo, quindi ovviamente. E
1: per
2: parte
1: fortuna
2: anche questo.
1: Che sono quelle italiane. Che bene o male, se no. Sbagli una frase, vabbè. Cioè, ma puoi sbagliare, no?
2: Allora, poi proviamo una canzone in inglese, vabbè, vediamo sì. Come viene.
1: Buonanotte.
2: Perché ha detto questa cosa del sorrido? Allora, ragazzi, parlavamo un po' della gente in generale, no? Che d'estate subisce dei cambiamenti, no? Per quest'estate ha fatto talmente tanto caldo che credo, insomma, che ne abbia risentito anche la nostra mente. Quindi
1: devono fare degli schemini, tu che sei psicologa.
2: Sì, ma sicuramente, sicuramente sono aumentati i deliri, i disturbi, cioè non.
1: Ma secondo me come si fa a capire se siamo perfetti?
2: No, perfetti rispetto, non possiamo mai essere.
1: No, rispetto
2: è
1: a
2: solo
1: maggio,
2: il nostro
1: diciamo.
2: Corpo che è una macchina perfetta e quindi quando non funziona bene ci sono delle avvisaglie, ok? Dei segni o dei sintomi, si dice.
1: Cioè dici uno così o professionalmente lo puoi dire?
2: No, certo, ma ci sono anche dei comportamenti che uno magari non è solito fare, non lo so, anche a livello verbale, anche a livello di comunicazione non verbale, quindi utilizzare dei manierismi tra virgolette, no?
1: Tu dici che il corpo
2: parla,
1: il mio cervello gli dico alza un attimo la mano.
2: Ma anche se non glielo dici a volte l'alza. Capito?
1: Non posso fare esperimenti in diretta per capire se sono tranquillo rispetto a maggio.
2: No, lascia stare.
1: Però l'estate è bella.
2: Esatto,
1: e non
2: bella.
1: È finita.
2: È bella perché è litigarella.
1: Sicuro? Però quest'anno
2: la mia canzone è questa.
1: Con i ragazzi della radio non ho litigato io.
2: No, nemmeno io.

0: ci ha visto un disco quasi a terra di Duran Duran lì, Union of the Snack.
1: L'abbiamo raccolto, sistemato, sì, come tutto.
0: Se avete i dischi a casa, i long playing, come si chiamano, gli 33 giri,
1: sì,
0: mi raccomando.
1: Scusatemi, ma solo 33 giri esistono?
0: No, c'erano anche quelli piccolini,
1: okay.
0: I 45 giri,
1: che
0: la velocità
1: giri,
0: del
1: okay.
0: giradischi andava a quella velocità.
1: Ok.
0: 33 erano gli album, quelli che contenevano 10 canzoni.
1: Ma adesso sostanzialmente non si possono reperire più, sono pezzi storici.
0: Guarda, io sai che sono un patito, ne ho tantissimi, qualche volta mi capita di andare in queste cose dei vinili che ci sono. Prezzi inavvicinabili.
1: Davvero, tipo?
0: Ti posso dire, ho acquistato un album di Battisti, tipo 40 euro.
1: Ah vabbè, dai, pensavo peggio.
0: No, 40
1: in realtà
0: euro,
1: sì. Però 40 euro, insomma.
0: Sì, perché lo vedi che non è, cioè, non è tenuto bene, no?
1: Okay.
0: Cioè, quindi insomma.
1: Ok.
0: Però sai, ora
1: è giusto per avercelo,
0: giusto,
1: esatto.
0: Per averlo, perché
1: tu sei un collezionista.
0: Sì, sì, amo tantissimi gusti musicali e li sento poi con
1: Ma immagino, lo so. Ti vedo la sera sul terrazzino ascoltando vinili.
0: Per la gente mi vicino.
1: Esatto. Come
0: no,
1: sempre.
0: Però il volume lo tengo un po' basso. Fino alle 11:30 sì, poi.
1: Poi basta.
0: Non ce la faccio.

0: La settimana che ci porta dritti alla festa per Giocalab della Madonna della Consolazione, sì. E poi la settimana che ci vedrà protagonisti con il nostro Walking Radio, perché c'è Scirubetta, ricordiamo, da sabato.
1: Esatto. Quindi 4 giorni di...
0: Aspetta, di più. Sabato, domenica, lunedì e martedì. 4 giorni, hai ragione.
1: Esatto.
0: Tra un po' le news. Questa te la ricordi?
1: Certo, perché te l'ho segnalata io.
0: Non è finita l'estate.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Apriamo dalla cronaca della situazione dei Campi Flegrei. Sono 4.617 le persone destinatarie delle ordinanze di sgombero emesse dal comune di Pozzuoli dopo il terremoto dello scorso 31 luglio. I nuclei familiari coinvolti sono quasi 2.000, secondo i dati presentati durante una riunione convocata dal prefetto di Napoli, Michele Di Bari. 3.470 cittadini hanno chiesto il contributo per l'autonoma sistemazione. 99 persone sono state accolte negli alberghi, altre 40 si trovano al Pala Trincone, mentre più di 1.000 non hanno domandato forme di assistenza. Restano operative 13 squadre dei vigili del fuoco, sono state eseguite 837 verifiche statiche e risultano sgomberati 218 edifici per complessive 1.188 abitazioni. Il monitoraggio prosegue sotto il coordinamento della prefettura.
2: Emergono nuovi particolari nell'inchiesta di Forlì sulle morti sospette avvenute durante il trasporto in ambulanza. Al centro delle indagini c'è Luca Spada, l'ex autista accusato di aver ucciso 6 pazienti anziani gravemente malati attraverso iniezioni d'aria. Secondo la ricostruzione investigativa, l'uomo avrebbe agito seguendo una spinta definita dagli inquirenti ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime con modalità considerate compatibili con un comportamento seriale. Nell'indagine sono entrati anche messaggi e fotografie pubblicati nelle chat. Tra questi, secondo quanto emerso, alcuni selfie scattati dall'indagato accanto alle bare. Le accuse dovranno naturalmente essere valutate nel procedimento giudiziario.
1: Passiamo agli esteri. Ripresa l'offensiva russa contro Kiev. Dopo 3 giorni di tregua nella capitale ucraina, sono risuonati gli allarmi antiaerei e sono stati segnalati edifici colpiti nella zona periferica della città. Nelle stesse ore le autorità russe hanno riferito di un attacco di droni ucraini contro Saratov. Il governatore regionale Roman Buzargin ha parlato di danni alle infrastrutture civili e della presenza di vittime, senza fornire inizialmente un bilancio preciso. I servizi di emergenza sono intervenuti nelle aree colpite. L'incrocio di attacchi conferma la fragilità del quadro militare, nonostante i tentativi diplomatici e le ipotesi di sospensione delle operazioni contro le rispettive capitali.
2: E sempre dall'estero, è salito a 9 il bilancio delle vittime nelle esplosioni avvenute nel centro militare per la manutenzione del materiale d'artiglieria di Viaca in Bolivia. Il nono corpo è stato recuperato tra le macerie e trasferito all'obitorio per gli accertamenti medico-legali. Nei depositi erano custoditi materiali pirotecnici, detonatori e prodotti destinati anche ad attività minerarie e stradali. Procura, polizia e investigatori forensi stanno cercando di chiarire le cause delle deflagrazioni e le condizioni nelle quali il materiale era stato conservato. Il presidente Rodrigo Paz ha proclamato il lutto nazionale e ha annunciato una revisione dei protocolli di sicurezza delle forze armate.
1: Continuano a salire i prezzi dei carburanti sulla spinta delle quotazioni internazionali del petrolio e delle tensioni nell'area dello stretto di Hormuz. Secondo i dati dell'osservatorio del Ministero delle Imprese del Made in Italy, sulla rete stradale nazionale la benzina in modalità self-service costa mediamente 2,58 euro millesimi al litro. Il gasolio raggiunge invece 2,169 millesimi. Prezzi ancora più elevati sulle autostrade: la benzina self arriva a 2,143 millesimi, mentre il diesel sale a 2,24 centesimi. Il rincaro si riflette sui costi sostenuti dalle famiglie e dalle imprese di trasporto.
2: E parliamo del futuro della Ducati. Il gruppo Volkswagen sta valutando la possibile cessione della storica casa motociclistica di Borgo Panigale, controllata attraverso Audi. A confermare che l'ipotesi è oggetto di discussione è stato l'amministratore delegato di Audi, Gernot Dollner, precisando però che non è stata presa alcuna decisione. Ducati potrebbe valere, secondo le stime citate da Bloomberg, circa 1 miliardo e 250 milioni di euro. Il marchio fa parte delle centinaia di attività sottoposte revisione nell'ambito del piano con cui Volkswagen intende ridurre e razionalizzare il proprio portafoglio.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio, emergenza piena in casa Juventus dopo una serie di stop pesanti che hanno colpito la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. L'ultimo e più grave aggiornamento arriva dall'infermiera del J Medical. Manuel Locatelli si aggiunge alla lista dei lungodeggenti. Uscito malconcio e con un ginocchio dolorante dalla sfida casalinga dell'Allianz Stadium contro il Milan, il capitano bianconero ha accusato un fastidio alla parte esterna del ginocchio destro. I primi riscontri e accertamenti clinici effettuati al Gemenica non lasciano dubbi. Per Locatelli si tratta di una lesione al menisco che rischia di tenerlo in box per almeno 3 mesi. Anche per lui, così come è avvenuto per Yıldız e Thuram, si è scelta la via della chirurgia. L'intervento è in programma nelle prossime ore all'Hospital Prevegel Mermoz di Lione, dove opera Son Enrico Te, specialista che negli ultimi anni ha seguito anche Bremer, Gatti e lo stesso Thuram. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. Dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.

0: Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse l'orologio per risparmiare tempo. Henry Ford.
4: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali. 104.
6: Put the radio on. Questa è Casa Lopresti con Filippo Lopresti su Touring 104.
7: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Era Julie con Brash per tornare in diretta una seconda ora di Casa allo Prezzi.
1: Yes.
0: Con Alessandra, Casa Alessandra.
1: Eccoci, ma è finita subito questa canzone. Ma le cose belle finiscono sempre.
0: Chiacchieravamo con gli altri, quindi esatto. Quando chiacchieri non ti
1: il
0: rendi
1: tempo
0: conto.
1: Vola,
0: sì,
1: il
0: bello,
1: tempo
0: bello.
1: Vola.
0: C'è qua un bel po' di movimento.
1: Però mi piace questa. Brash mi piace.
0: Sì.
1: Quindi mi piace
0: Giulia, bravo.
1: Esatto, però questo connubio mi piace, ma Brescia mi piace più di tutti in realtà.
0: Che bello.
1: Sì.
0: Siamo 8 settembre già, non ci credo.
1: Vero? Sto guardando settembre ed è martedì.
0: Martedì, ci sono tante canzoni nuove che sono arrivate, tra cui questa di questa bravissima interprete, si chiama Hush.
1: Ah sì?
0: Sì, sì. Senti un po', Stop the Wedding.
1: Ok.
0: Poi ti spiego cosa vuol dire.
1: Ah, sì.

0: Stop the Wedding parla di un matrimonio. Non si deve fare
1: The Wedding,
0: più o meno. L'ho tradotta molto così, no? Però vero, magari il significato è un altro. Però sì, strappava le lettere nel video, perché ha visto 87 gli inviti che si mandano. Ma si consegnano ancora quando uno si sposa, gli inviti vanno nelle case?
1: Sì, sì, si è sposata mia cugina adesso a settembre, credo. Sì, a settembre.
0: Fatto il giro dei parenti.
1: Esatto, ma io quando è venuta a casa mia faceva tanto caldo e gli ho detto: ma scusa, cugi, potevi fare un po' come fanno adesso, potevi mandare un po' di mail con l'invito.
0: No, vabbè, l'invito è bello, cartaceo è un'altra cosa.
1: Ho capito, però Phil, cioè tu non puoi andare a casa, se gli invitati sono 200 si presuppone che almeno 50 famiglie, 70 famiglie, devi andare, fare il giro, ok, quindi perdere così tanto tempo perché?
0: Ma sarà divertente.
1: Ma non credo proprio. Adesso si usa mandare le mail, così mandi anche il numero di IBAN sotto, ok? La domandina per conferma premi X, se non vieni premi quest'altro, finisce lì fatto.
0: Ok, va bene. Quando arriverà il momento,
1: di
0: faccio
1: chi?
0: Così.
1: Ah, tu? Ah, ok.

0: discorso interessante secondo Adale.
1: Perché devi dire bugie?
0: No, vabbè, dai, perché stavo cercando, no, alcune volte cercavo con il volume della cuffia di distinguere alcune parole di...
1: Perché c'è da dire che io non lo capisco Tommaso Paradiso quando canta, faccio proprio fatica a stare dietro.
0: Ah, ok, però non è il tuo genere musicale, giusto?
1: No, ma in realtà mi piace anche, sì, però sì, sì, ripeto, faccio un po' fatica a capire le parole, non lo so perché, non so se è un problema mio, se qualcuno all'ascolto vuole confermare o meno questa mia teoria, però... Però insomma, poi agitare Coca-Cola te ne vai, devo dire.
0: Aspetta che mi fa, mi metto un po' comodo.
1: Sì, non so io, ma in genere c'è qualcuno che legge i testi poi delle canzoni prima di pubblicarle.
0: Io molte volte, allora, mi piace la melodia, no? Poi quando parte la canzone, magari la gente in macchina ascolta la radio, oppure a casa, al negozio, lavorano in TV, io poi mi concentro sulla prossima canzone, parlo con il qual è che mettiamo, qual è in programmazione, no, sostituisci, la mettiamo questa, perché questo...
1: Ma invece devi essere presente nel momento presente, poi Filippo, finisce... perché ti perdi tanto così.
0: Però poi finisce la canzone, non hai quel che mettere, cioè non è...
1: Ho capito, però ti perdi il clou, ti perdi proprio il clou.
0: Quindi molte volte i testi, le canzoni non le so per niente, cioè veramente
1: male. Uno speaker non può sapere bene i testi delle canzoni.
0: Infatti lo so, sì, domenica ero, c'era una festa di una mia amica, però era una festa più tranquilla, però eravamo in un locale, in un posto dove si fa il famoso karaoke.
1: Baby, si usa ancora il
0: tantissimo
1: karaoke.
0: Cioè la gente sapeva le canzoni, vabbè, c'è il testo nello schermo, no, però impazziscono tutti,
1: vabbè, la gente si sfoga mentre canta. Beh, anche bene, sì, esatto.
0: Beh, divertente, no? Divertente,
1: è vero.
0: Vedo delle figure che si muovono in regia, perché
1: mitologiche.
0: Hanno, sì, di mitologiche, tra l'altro hanno, ci abbiamo le tendine della regia TV.
1: Ah, ok, quindi alle nostre spalle.
0: Alle nostre spalle.
1: Cosa c'è stasera in TV?
0: No, non so io.
1: Lo sai?
0: No, io sono a cena con i pazzi DJ, no? Cioè, gli avevo promesso da maggio che andavamo a cena, quindi...
1: Eh sì, a

0: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Dal 12 al 15 settembre

4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.

0: 19, forse non abbiamo detto, dal lunedì al venerdì c'è il nostro appuntamento in diretta in radio in TV, che è Casal Presti, yes. Baby. Grazie ragazzi, yes. Grazie. Yes.
1: Comunque stavamo dicendo, quindi partiamo sabato 12.
0: Ah, ecco, mi sono ricordato, no? Parlavamo di bimbi. No, quando ero piccolo, no, scusa, era, ho detto Bimbo Mix, no, invece era Baby Records, che era un'etichetta, milanese.
1: Sì.
0: Che ha fatto dischi tipo famosi degli anni 80.
1: Ok.
0: Baby Records.
1: Okay.
0: C'era proprio il jingle finale. Era una produzione Baby Records, c'era il bambino che parlava.
1: Quindi no? Possiamo consigliarlo.
0: Baby Records. Cioè, okay. Carino, ma perché se non sbaglio, c'erano tanti artisti famosi che proprio hanno. In quel tempo si ballavano, si ascoltavano. Baby Records, no?
1: Baby
0: per bimbo.
1: Sì, ok, ho capito l'assonanza. Senti una cosa, stavamo dicendo per gli adulti, ma anche per i bambini, che ci sarà ovviamente di nuovo questo meraviglioso evento Scirubetta.
0: Sì, sì.
1: Che è in concomitanza con le feste mariane di Reggio Calabria.
0: Bello, bello.
1: Che partirà il 12, si concluderà il 14. Quindi quanti gelatieri d'Italia, quanti maestri gelatieri saranno?
0: Ma più di 30 sono come minimo.
1: Ok.
0: Poi saremo più, cioè, precisi anche domani.
1: Nei prossimi giorni.
0: Programma. Ci sono tanti personaggi, sai, show cooking, sta roba qui, il gelato, non
1: sì.
0: solo, cioè, ci divertiremo. Noi saremo in diretta con la radio.
1: Esatto.
0: E poi dovrebbe confermare che i dischi della mia valigetta paura dovrebbero essere domenica. Arrivare lì domenica.
1: Ok.
0: Sì.
1: E noi saremo lì sotto
0: poi,
1: il palco.
0: Poi lo ricordiamo, dai.
1: A urlare.
0: Tanto domani siamo in studio, quindi siamo qua.

0: I Love You Baby. Si chiama Bea, una delle novità in assoluto di questo inizio bello. Settembre. Valles Baby.
1: Bella,
2: Valles
1: piace.
2: Baby non è, non c'è, non no. è il titolo esatto.
1: No, no.
0: Senti,
1: diciamo di no.
0: Diciamo i nostri, per essere molto precisi, più sì. precisi, per Cirubetta che parte già da sabato, 34
1: maestri gelatieri
0: da tutto il mondo.
1: Eppure io sono curiosa di sapere gli abbinamenti, dei gusti, dei gelati. Perché noi, vabbè, noi ormai in Italia sappiamo che i nostri gusti sono questi, ogni tanto eccediamo quando diamo vita a qualcos'altro, no? Magari, che ne so, portiamo una spezia come gelato, eccetera, eccetera. Però vorrei capire gli altri, che ovviamente vengono
0: lo sapremo,
1: da, dall'estero.
0: Intervisteremo
1: cosa...
0: tutti. Cioè,
1: esatto,
0: proprio,
1: quali
0: sempre.
1: Sono gli abbinamenti? Magari ne faranno uno tipo. È presente quando c'è quella la classica pizza con l'ananas?
0: Ecco, sai che stavo pensando. Stavo pensando la stessa cosa.
1: Non lo so perché mai siamo telepatici, ma vorrei capire, magari faranno un abbinamento strano di questo tipo.
0: Tu dici no, è impossibile. No, è impossibile.
1: Eppure.
0: Quando sono andato la prima volta. Non so dove ero. C'ero in un posto fuori
1: okay.
0: dall'Italia.
1: Ok.
0: E facciamo quella colazione pazzesca, bacon.
1: La continentale,
0: ex,
1: ok.
0: Sì, sì, sì. Detto, ma io vado a mangiare i beans la prima mattina, sai, i fagiolini quelli bianchi, no? Cioè io ho latte, cappuccino, niente di tutto ciò. Il mio corpo là si è ribellato. Però poi sai, è abitudine, quindi.
1: Vabbè, dopo un giorno sì, ti ci abitui. Però la pizza con l'ananas l'hai assaggiata?
0: Ma noi ormai il gourmet, le pizze gourmet vanno avanti, mettono tanti esperimenti buoni, cioè okay. tu li associ delle cose che dici no, ma è impossibile. E poi la pizza con le noci, ad esempio.
1: Sì,
0: cioè,
1: vero.
0: 30 anni fa penso che erano
1: esatto, gorgonzola e noci, che
0: infatti.
1: È il classico abbinamento che noi utilizziamo.
0: Però,
1: come antipasto.
0: Che bello, dai.
1: Wow,
0: va
1: bene, ne vedremo delle belle, anzi ne assaggeremo.
0: Chissà chi fa la pizza all'ananas, glielo proporre il prossimo anno che se realizzeremo, penso di sì.
1: Sì,
0: al
1: Pizza Calabria Pizza Fest.
0: Esatto, pizza all'ananas.
1: Per la seconda edizione sfideremo la pizza all'ananas, chissà se ognuno di loro la preparerà.
0: Va bene, dai, saremo a vedere. C'è Leon Bridges, senti un po'.

State ascoltando Casa Lopresti con Filippo Lopresti su Touring 104.

0: fallo sentire.
1: Bello, mi piace. Voto 10.
0: 10, bello sta canzone.
1: Voto 10, sì, esatto. Mi metto un'allegria assurda.
0: Chi è che mi ha detto che durante un concerto si è andato via in blocco l'autotune? Sai, perché molti cantanti
1: lo usano. Ok.
0: Quindi si è sentito la sua vera voce.
1: Sì, com'era? Scadente? No.
0: Sì, era così, adesso non voglio. Così. Sì, però è stato Sanremo. Sanremo non c'è. La voce è la tua, Sanremo.
1: Esatto.
0: Non penso che c'è la possibilità di autotune.
1: Ecco perché sono rimasta stupida, davvero. Devo andare a vedere questo momento di blocco.
0: Allora, sabato 12 settembre c'è l'apertura di Scirubetta. Okay. Come diciamo, te lo posso anche far vedere sul display. Alle 17, Villaggio, Taglio del Nastro. E poi alle 19, saluti istituzionali e il talk. Okay. Ti dico un po' di cose.
1: Reggio Calabria è capitale mondiale del gelato. Mm-hmm. Quindi un confronto sul ruolo della città nella fiera del gelato.
0: Brava, okay. Alle 20:30 c'è il talk, il futuro del gelato tra fiere, innovazioni e mercati globali. Stiamo leggendo. Intervengono Cristiano Gaggion, che è il presidente della Federazione Alimentazione Confartigianato Dolciario. Sonia Bodillini, sales account SIGEP gelato. Marcus, questo è strano, Marcus, no, da pronunciare voglio dire, no, che strano. Marcus Tischberger, semplice, rappresentante della fiera di Stoccarda, con l'ospite internazionale.
1: Wow.
0: E Eleonora Spinosi, che è la rappresentante della Camera di Commercio italo-tedesca. Sergio Colalucci, presidente gelato World Cup. Marco Sciarrini, giornalista per Cronache di Gusto, Cucina e Vini e Corriere del Gusto.
1: Wow.
0: Poi alle 22 c'è la presentazione della squadra del Club Coupé
1: Du Monde, della patisserie sezione Italia.
0: E tu hai fatto francese?
1: No, sì, perché l'ho dimenticato ormai.
0: Sì, questo è sabato, ragazzi, perché entra questa grandissima super mega festa di Scirubetta. 12 settembre, quindi poi aggiorneremo tutto.
1: Sì, tutto il programma, ovviamente, in maniera più dettagliata, chiaramente.
0: Bello, bello. Senti, che bella atmosfera che c'è in radio. No, dai, volevo farvi ancora ballare. Lo facciamo ancora, abbiamo 10 minuti. Poi ricordiamo che alle 20 in diretta ci sarà appuntamento da non perdere per gli amanti della regina Michele Favano, come ogni martedì alle 20, pagina Facebook, e poi alle 21 sul canale 87 Digitale Terrestre.
1: Ok, bye.
0: Momenti Amaranto.

0: che cos'è la l'hashtag?
1: Cioè, è assurdo.
0: No, ti spiego che cos'è l'hashtag. No?
1: Allora, sono quelle paroline chiave che tu metti a fine video, a fine reel, in sostanza su Instagram, tipo... e poi l'algoritmo, che ne so, per esempio hashtag musica, oppure hashtag Reggio Calabria, oppure hashtag Fredelicious, per dire, no?
0: Ah, quel sì, sì.
1: Sì, e quindi poi la gente magari clicca su quest'hashtag e ti escono tutte le foto che si sono riprodotte con quel tipo di hashtag lì.
0: Ah, ok. Ok, ed è importante, quindi, no?
1: Cioè, diciamo aiuta di più, no, per... Sì, certo, però in questo caso, da quello che vedo, dall'analisi di mercato che ho visto, okay, in questo momento, che ho appena effettuato, diciamo di no.
0: Sul mio telefonino.
1: Esatto.
0: Cioè, che lo porti a fare il telefonino.
1: Esatto. Sai che... Ti sta chiamando Domenichino.
0: Ah, vabbè, quello è monocellula, no, è uno dei miei DJ.
1: Ok, sì, cosa vuoi fare? Vuoi rispondere in diretta?
0: No, che quello è pazzo.
1: Ok,
0: ma che quello è pazzo.
1: Ma non lo sanno che sei in diretta dalle 17 alle 19?
0: Lui non sta qua adesso.
1: Ah, ma chi è? Quello che sta fuori?
0: Brava.
1: Ok.
0: Sai che dobbiamo... Però non sta neanche a Hong Kong. No, quello...
1: Dove sta? No, quello è...
0: Nino, from Chicago, che sta a Hong Kong.
1: E questo dove sta adesso?
0: Ah, sì, sì. No, veramente sta a Sisi. No, sta da Sisi sul serio.
1: Detto, me lo ricordo, ma da come hai detto tu sembrava essere all'estero, non so, a Santo Domingo,
0: sì,
1: perché...
0: Quell'altro... È il Vincente, il Cicco Caliente.
1: Ok,
0: sì,
1: perfetto.
0: Senti, io siamo arrivati al termine. Mi spiace.
1: Peccato, perché mi stavo divertendo.
0: Grazie, Ale. Grazie,
1: grazie
0: a tutti.
1: Grazie a te, baby.
0: Grazie, Nick, in super regia. Io torno domani.
1: Sì, e poi noi ci vediamo sabato, credo.
0: Yes, Censo, ci rubetta.
1: Ciao, baby, fate i bravi.
2: Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Apriamo dal Regno Unito, dove un guasto tecnico al sistema di controllo del traffico aereo ha provocato ritardi e disagi in numerosi aeroporti coinvolti anche due principali scali londinesi di Heathrow e Gatwick. A Heathrow le partenze sono state inizialmente sospese nella tarda mattinata e sono poi riprese, ma con nuovi rallentamenti nel corso del pomeriggio. L'atterraggio hanno invece continuato a svolgersi regolarmente. Problemi sono stati segnalati anche negli aeroporti di East Midlands, Manchester, Aberdeen, Edimburgo, Birmingham, Bristol, Stansted, London City, Southend, Isola di Man e Jersey. Le autorità britanniche e le compagnie stanno lavorando per ripristinare la piena operatività ai passeggeri in partenza. È stato consigliato di controllare lo stato del proprio volo prima di raggiungere l'aeroporto.
2: Medio Oriente, il Regno Unito e altri 11 paesi hanno annunciato l'intenzione di introdurre restrizioni al commercio con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Con Londra hanno sottoscritto la dichiarazione Canada, Francia, Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna e Svezia. Secondo i 12 governi, l'espansione degli insediamenti e l'aumento delle violenze in Cisgiordania stanno compromettendo la prospettiva di una soluzione fondata sulla convivenza tra due stati. Le misure riguardano i prodotti provenienti dalle colonie e non il territorio israeliano riconosciuto internazionalmente. Durissima la risposta di Israele, che ha annunciato la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est, l'espulsione di alcuni rappresentanti di Londra e il divieto d'ingresso per 12 cittadini britannici, tra cui diversi parlamentari. Il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani ha dichiarato che decisioni commerciali di questo tipo dovrebbero essere adottate a livello europeo per evitare distorsioni nel mercato interno.
1: La guerra in Ucraina, il sottosegretario statunitense alla difesa Herbert Colby ha invitato l'Europa a prepararsi a sostenere Kiev per diversi anni e ad affrontare contemporaneamente altri possibili scenari di crisi. Secondo l'esponente del Pentagono, la Russia sta ricostituendo le proprie forze armate e continuerà a rappresentare una minaccia per la sicurezza europea. Le dichiarazioni arrivano mentre prosegue il confronto tra gli alleati della NATO sulla distribuzione delle responsabilità militari ed economiche. Washington chiede da tempo ai governi europei un maggiore impegno nella difesa comune, nell'acquisto di armamenti e nel sostegno finanziario all'Ucraina.
2: Giallo in provincia di Padova, l'uomo trovato senza vita all'interno di un'automobile finita nel fiume Tergola a San Giorgio delle Perti, che aveva le mani legate. Il corpo si trovava dietro i sedili posteriori in una posizione che fa pensare che possa essere stato caricato attraverso il bagagliaio. Era inoltre parzialmente nascosto da alcune parti di uno pneumatico. Altri due pneumatici sono stati trovati dentro la vettura, una Fiat Bravo di colore nero. L'allarme è stato dato da un automobilista che ha notato il veicolo affiorare dall'acqua. Gli investigatori stanno lavorando per identificare con certezza la vittima, ricostruire le ultime ore della sua vita e stabilire quando e in quale modo l'automobile sia finita nel fiume. Gli elementi emersi fanno ritenere agli inquirenti che possa trattarsi di un omicidio.
1: Un migrante morto durante la traversata in traghetto tra Tunisia e Palermo. L'uomo aveva cercato di raggiungere clandestinamente l'Italia nascondendosi all'interno di un'automobile imbarcata sulla nave. Il corpo è stato scoperto all'arrivo nel capoluogo siciliano. La procura di Palermo ha disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso e verificare se la morte sia stata provocata dalla mancanza d'aria, dal caldo o da altre circostanze. Sono in corso anche accertamenti sulla vettura e sulle persone che si trovavano a bordo per comprendere chi abbia organizzato il viaggio e se qualcuno abbia aiutato la vittima a nascondersi. Gli investigatori dovranno inoltre stabilire da quanto tempo l'uomo si trovasse nell'abitacolo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
5: Dal 12 al 15 settembre, Reggio Calabria torna ad essere la capitale

0: è un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
1: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Chi vive senza follia non è così saggio come crede. François de La Rochefoucauld.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
3: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Brothers.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Dal 12 al 15 settembre

0: 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Touring 104 notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Apriamo dal Regno Unito, dove un guasto tecnico nel sistema di controllo del traffico aereo ha provocato ritardi e disagi in numerosi aeroporti, coinvolti anche due principali scali londinesi di Heathrow e Gatwick. A Heathrow le partenze sono state inizialmente sospese nella tarda mattinata e sono poi riprese, ma con nuovi rallentamenti nel corso del pomeriggio. L'atterraggio invece continuato a svolgersi regolarmente. Problemi sono stati segnalati anche negli aeroporti di East Midlands, Manchester, Aberdeen, Edimburgo, Birmingham, Bristol, Stansted, London City, Southend, Isola di Man e Jersey. Le autorità britanniche e le compagnie stanno lavorando per ripristinare la piena operatività ai passeggeri. In partenza è stato consigliato di controllare lo stato del proprio volo prima di raggiungere l'aeroporto.
2: Medio Oriente, il Regno Unito e altri 11 paesi hanno annunciato l'intenzione di introdurre restrizioni al commercio con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Con Londra hanno sottoscritto la dichiarazione Canada, Francia, Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna e Svezia. Secondo i 12 governi, l'espansione degli insediamenti e l'aumento delle violenze in Cisgiordania stanno compromettendo la prospettiva di una soluzione fondata sulla convivenza tra due stati. Le misure riguardano i prodotti provenienti dalle colonie e non il territorio israeliano riconosciuto internazionalmente. Durissima la risposta di Israele, che ha annunciato la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est, l'espulsione di alcuni rappresentanti di Londra e il divieto d'ingresso per 12 cittadini britannici, tra cui diversi parlamentari. Il ministro degli esteri italiano, Antonio Tajani, ha dichiarato che decisioni commerciali di questo tipo dovrebbero essere adottate a livello europeo per evitare distorsioni nel mercato interno.
1: La guerra in Ucraina. Il sottosegretario statunitense alla difesa Herbert Colby ha invitato l'Europa a prepararsi a sostenere Kiev per diversi anni e ad affrontare contemporaneamente altri possibili scenari di crisi. Secondo l'esponente del Pentagono, la Russia sta ricostituendo le proprie forze armate e continuerà a rappresentare una minaccia per la sicurezza europea. Le dichiarazioni arrivano mentre prosegue il confronto tra gli alleati della NATO sulla distribuzione delle responsabilità militari ed economiche. Washington chiede da tempo ai governi europei un maggiore impegno nella difesa comune, nell'acquisto di armamenti e nel sostegno finanziario all'Ucraina.
2: Giallo in provincia di Padova, l'uomo trovato senza vita all'interno di un'automobile finita nel fiume Tergola a San Giorgio delle Perti, che aveva le mani legate. Il corpo si trovava dietro i sedili posteriori in una posizione che fa pensare che possa essere stato caricato attraverso il bagagliaio. Era inoltre parzialmente nascosto da alcune parti di uno pneumatico. Altri due pneumatici sono stati trovati dentro la vettura, una Fiat Bravo di colore nero. L'allarme è stato dato da un automobilista che ha notato il veicolo affiorare dall'acqua. Gli investigatori stanno lavorando per identificare con certezza la vittima, ricostruire le ultime ore della sua vita e stabilire quando e in quale modo l'automobile sia finita nel fiume. Gli elementi emersi fanno ritenere agli inquirenti che possa trattarsi di un omicidio.
1: Un migrante morto durante la traversata in traghetto tra Tunisia e Palermo. L'uomo aveva cercato di raggiungere clandestinamente l'Italia nascondendosi all'interno di un'automobile imbarcata sulla nave. Il corpo è stato scoperto all'arrivo del capoluogo siciliano. La procura di Palermo ha disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso e verificare se la morte sia stata provocata dalla mancanza d'aria, al caldo o da altre circostanze. Sono in corso anche accertamenti sulla vettura e sulle persone che si trovavano a bordo per comprendere chi abbia organizzato il viaggio e se qualcuno abbia aiutato la vittima a nascondersi. Gli investigatori dovranno inoltre stabilire da quanto tempo l'uomo si trovasse nell'abitacolo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Dal 12 al 15 settembre

0: 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: State ascoltando Touring 104.

prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di niente.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: State ascoltando Touring 104. Touring 104.

Un'aranciata fresca per te, lo scodinzolo dei cani è per te, il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole è per te, il succo delle mele è per te, il rosso